per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: Radio Subasio.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

gentilmente viaggiare, frenare, accelerare, mettete le frecce che non le mette più nessuno. Servono, le hanno messe lì apposta, poi sono carine, lampeggiano. Buongiorno e bentrovati, 5-6 minuti, questa è la vostra Radio Subasio. Io sono Ignazio Failla che per questa settimana vi accompagna tutti i giorni fino a domenica e fino alle 9 del mattino, almeno oggi fino alle 9 del mattino, sicuramente in questo 16 luglio che è cominciato per molti già da qualche ora, per alcuni proprio adesso, per altri inizierà prima o poi. E noi abbiamo rispetto di tutti, certo quelli che ancora non hanno cominciato il giovedì un po' ci rode, diciamo, però forza! Non so se anche voi avete vissuto la notte più calda della vostra vita. Io sì, io stamattina ho smontato tutto il letto, c'era un altro, come diceva Ero Stramazzotti, un altro me. Caldo, caldone proprio. Allora, andiamo ad leggere lo sveglione di questa giornata di giovedì. Come si fa? Beh, basta inviare il più velocemente possibile un messaggio vocale al 348-075-8060. Va, ve lo ridico piano piano perché si fosse magari messo all'ascolto da poco, oppure per chi magari non l'ha mai segnato sto numero. Su, 348-075-8060, un messaggio vocale in cui ci raccontate, dicendo il vostro nome, chi siete, dove andate, perché siete già all'ascolto di Subasio. Detto ciò, alla musica, tranquilli, su quello non dovete avere preoccupazioni, ci pensiamo noi. Brutta storia di Emma e Giuli su Subasio, eccola. Fare

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: sono i tre, dai, ho deciso i tre sveglioni di questa mattina. Partiamo da lui.
1: Buongiorno, buongiorno. Da Branda. Ti devo dare ragione. Marco, io mi sono alzato, ho salutato la compagna. Gli ho detto, a chi te lascio insieme all'altro Marco.
0: Ah, tu dici per l'ombra l'onta. Per l'ombra lasciata sul letto per il caldo. Hai fatto bene lasciarla con qualcuno, bravo.
2: Buongiorno Ignazio, da Gianni della Valdichiana. Buongiorno a tutti, dai, che fine settimana è molto vicino.
0: Beh,
2: oggi direzione Porto di Livorno. Vai.
0: Ciao.
3: Buongiorno a tutti, tutti su Basiani. Io vi saluto dal bar, l'amico bar, da Roma. Sono Sandro e sono sveglio dalle 4.
0: Ecco, Sandro.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao, fa una cortesia, fa arrivare una damigiana di caffè espresso, grazie.
4: Avevamo parlato di

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ogni giorno insieme con te. Radio Subasio.

di canzoni che fanno riferimento alla guida, allo spostamento. Driving the Everything by the Girl da 90 in questa mattina di giovedì su Radio Subasio. Mattina numero 100, vediamo se qualcuno indovina, dice sì, tu, se lo leggi, 197. Oggi è... si ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, il sole arriverà alle 5.50 e tramonterà alle 20.43. Ho una domanda per voi. Voi cosa fate questa sera? Perché io non lo so, so quello che fa Noemi. Lo vogliamo sentire insieme? Stare con te.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

Josephine di Chris Rea. Questa è Radio Subasio. Buongiorno a tutti ancora e bentrovati da Ignazio Failla in questo giovedì 16 luglio. Sarà una mattina molto dolce, mettetevi comodi perché oggi iniziamo proprio così. Allora, la CNN Travel ha stilato la classifica dei 50 dessert più famosi e irresistibili di tutto il mondo. E c'è, ma certo che c'è l'Italia! Anzi, facciamo quasi scuola per la verità. Il podio non è italiano, ve lo dico. Ci sono i biscotti Alfajores sudamericani al primo posto, lo strudel austriaco al secondo, la baklava turca al terzo. E dove siamo noi? Noi siamo al settimo posto e anche al 42esimo. Con cosa? Al settimo posto stiamo, con un orgoglio personale, scusate, con i cannoli siciliani, lodati per la loro ricotta vellutata e la storia millenaria, invece al 42esimo con il tiramisù. Perciò volevo sapere da voi, al 348 075 80 60, qual è il vostro

0: Le storie di Anna Oxa dal 1997 in questa mattinata dolcissima qui su Radio Subasio, in cui parliamo appunto, giusto appunto, di dessert in tutto il mondo. È stata stilata la classifica di quelli più buoni e noi siamo presenti con 3 posizioni. Prima ne ho già parlato: al 7° posto c'è il cannolo siciliano, al 42° il tiramisù e al 20° non ho citato il gelato artigianale, che insomma fa scuola in tutto il mondo. Stavo un po' guardandola questa classifica e, come vi dicevo, nei primi 3 posti ci sono gli alfajores, credo si dica così, in Sud America sono dei biscotti, oppure lo strudel di mele austriaco al secondo, la baklava turca invece al terzo. Al 4° posto c'è una torta dalla foresta nera della Germania, al 5° dal Medio Oriente della Turchia borma, che assomiglia un po' a baklava, e poi ci sono i brownies degli Stati Uniti e i cannoli, l'ho detto, la Svezia con i panini al cardamomo, al 9° il sendol di Singapore. Poi dopo vi devo dire, è a base di una bevanda dolce, fredda e vellutata, apprezzata nei ristoranti sul lungomare, ecco, con latte di cocco ghiacciato. E poi ci sono i biscotti con gocce di cioccolato, quindi i cookies dovrebbero essere degli Stati Uniti. Ho chiesto a voi al 348-075-8060 di dirmi qual è il vostro dolce preferito. Allora,
1: buongiorno Ignazio, buongiorno Subasiani, buongiorno. Massimiliano D'Anzio.
0: Ciao.
1: Per me il dolce preferito rimane sempre solo esclusivamente il tiramisù. Un trittico di creme e cacao che veramente le tira su. Radio Subasio.
0: Un degustatore.
1: Ciao, lui,
0: c'era... ciao, ciao, un degustatore ci ha raccontato anche come, ma quei biscotti quali? Quelli là, vero? They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: minuto alle 6 del mattino, il meteo di questo giovedì su Radio Subasio. Sentiamo.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Martina Amdi di meteo.it, gli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione in transito sul nord si allontana rapidamente verso est, favorendo già da giovedì un deciso miglioramento del tempo. Al mattino qualche nube al nord-est, senza più piogge, prevalenza di sole nel resto d'Italia. Nel pomeriggio un po' di nuvolosità sui rilievi con isolati rovesci o temporali sulle Alpi. Altrove cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Caldo intenso al centro-sud con punte vicine ai 40 gradi nelle aree interne, oltre i 40 in Sicilia e fino ai 44 gradi, 45 gradi in Sardegna. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
3: Radio Subasio.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare
11: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: La prossima canzone è ispirata a una storia vera. Parla di un ragazzo di strada che frequenta una scuola privata, poi torna nel suo quartiere, i suoi amici spingono per farlo delinquere, ma lui non è bad, perché usato nello slang, bad

per iniziare la nostra seconda ora insieme di questo giovedì su Radio Subasio con Ignazio per tutta questa settimana. E la seconda ora, diciamo, dolce, più dolce che voi possiate immaginare, perché stamattina stiamo parlando della classifica dal primo al cinquantesimo posto delle eccellenze dolciarie globali, quindi i dessert più amati in tutto il mondo. Vi ho detto che l'Italia è presente in tre posizioni: al settimo con i cannoli, al ventesimo con il gelato artigianale e poi invece con il tiramisù solamente al 42esimo. Alcuni si sono indignati, allora ditemelo voi qual è il dolce che più preferite al 348 075 80 60 con un messaggio vocale.

0: Le stelle cadenti di Herbal Meta dal 2021 nella mattina di giovedì su Radio Subasio con Ignazio. Buongiorno.
1: Buongiorno
0: a voi. Stiamo parlando di dolci stamattina. Qual è il vostro preferito dopo questa classifica che insomma mette sì l'Italia un po' bassina però.
2: Buongiorno, sono Giovanni. Mi piacerebbe tanto conoscere questi della giuria.
0: Vabbè.
2: Io credo che la pasticceria italiana fa scuola di tutto il mondo, quindi sono un po' scettico. Comunque, vabbè. Cannolo a vita, sempre.
0: Allora, lui è scettico perché il cannolo l'hanno messo al settimo posto, che comunque, ragazzi, stiamo parlando nel mondo, Io non so se avete idea di quanti dolci esistano, che in questa classifica neanche compaiono. Però, settimo posto per il cannolo, ventesimo per il gelato artigianale italiano e 42esimo per il tiramisù. Ecco, quello forse l'avrei messo un po' più in alto, ma ribadisco, ci sono così tanti dolci che è una roba esagerata. Giustamente lo dicevo, riconosce quello della giuria, perché c'è un detto che dice: prova a dire il tuo dolce preferito, poi chiedilo a qualcuno, vedrai, non è mai lo stesso.
3: Buongiorno Ignazio, Roberto da Prato.
0: Ciao Roberto.
3: I miei dolci preferiti io le faccio tutti, quindi sono un pasticcere.
0: Ah, però.
3: Però quello che preferisco di più, perché lo faccio spesso, diciamo, sono i biscotti di Prato, conosciuti come cantuccini.
0: I cantuccini.
3: E i biscotti di Prato, cantuccini, sono nati a Prato.
0: Ma giura?
3: E io sono di qua e le faccio.
0: Si è capito che è di Prato lui, Roberto?

come quel dolce che avete assaggiato magari in giro per il mondo o in Italia e lo avete trovato, dillo Antonello, indimenticabile. Le 6:23, questa è la vostra Radio Subasio con Ignazio. E perché di dolci parliamo questa mattina? Grazie alla classifica stilata dei dolci, dei dessert presenti in tutto il mondo, e che al primo posto vede dei biscotti sudamericani che non so se qui sono commercializzati e hanno anche un nome un po' particolare. Comunque, il vostro preferito invece di dolce, poi dite voi, se in Italia, all'estero, quello che avete proprio amato o che magari lo avete amato così tanto perché non lo ritrovate più. 348 075 8060 con i vostri messaggi vocali mentre riascoltiamo Irama.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club estate domenica 19 luglio Fred De Palma. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo domenica 19 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.
4: Saremo io e te.
5: Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Sal Da Vinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo, negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroën.it.
13: Eccoci pronti a tuffarci nell'estate 2026 a livello musicale, grazie anche al ritorno di Baby K, che non manca mai, devo dire, ci regala sempre delle grandi gioie come questa di quest'anno, che si chiama Tuca Macarena.

0: The Rain Adele su Radio Subasio nella giornata in cui stiamo parlando di dolci vostri preferiti, data la classifica che è arrivata, che ha a che fare con quelli che si consumano in tutto il mondo e che vengono prodotti. L'Italia è andata, dai, non malissimo, 7° posto per i cannoli, 20° per il gelato, 42° per il tiramisù, dai, non è male nei primi 50.
1: Buongiorno Renato.
0: Ciao.
2: Buongiorno.
1: E io non so chi è che fa la classifica.
0: Beh, gente esperta.
1: Boh, non so, penso che sia gente incompetente.
0: Ma no!
1: Che rema contro l'Italia, perché l'Italia è il top sul mangiare e anche sui dolci.
0: Vabbè, questo però lo pensiamo noi.
1: Non sento il tartufo di Pizzo, ragazzi, ma stiamo scherzando.
0: Vabbè, ma
1: un'esplosione di bontà
0: quando
1: lo apri a metà, esce fuori quella crema.
0: Sì.
1: Ma scherziamo, il tartufo di Pizzo, il top al mondo, conosciuto al mondo.
0: Renato, ho capito, ma magari è un problema di
1: gli americani vanno matti per il tartufo di Pizzo, ma tutto il mondo. Ma come si fa? Questi sono incompetenti.
0: Qualcuno fermi Renato, per favore. Dico, potrebbe essere anche un problema di distribuzione e magari non si riesce a mandarlo in tutto il mondo. Vabbè, 348 075 8060 il vostro preferito, grazie.

0: Bam bam, bambina. Radio Subasio.
1: Domenica alle 20, ospiti a Radio Subasio, Music Club Estate, Ricchi e Poveri. Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
2: A proposito di concerti, una cosa che mi è piaciuta molto, che avete detto da quando è iniziato questo brutto conflitto, stiamo vivendo un periodo terribile della storia proprio dell'umanità mondiale.
3: Sì.
2: E voi avete detto, noi in Russia non andiamo, anche se lì vi chiamano, vi cercherebbero, perché voi siete molto popolari in Russia.
3: Ci hanno cercato molte volte.
2: Vi hanno cercato, qualcuno ci è andato, diciamo, dei vostri colleghi, ecco, adesso senza fare nomi.
4: Ognuno è libero di fare quello che pensa, quello che sia giusto.
2: Voi avete detto, no, quando arriverà finalmente la pace,
4: bravo,
2: la festeggeremo con un concerto, anzi due in realtà,
4: anche tre.
2: Allora,
4: ma
2: uno
4: ci deve essere la pace soprattutto,
2: ecco benissimo,
3: uno grandi. A Mosca,
2: uno a Kiev
3: e uno a Kiev, ecco. Faremo due concerti meravigliosi.
2: Due concerti che saranno sicuramente storici, perché poi insomma speriamo che arrivino presto, allora.
3: Speriamo.
2: Ci auguriamo di tutto cuore di vedere e sentire Ricchi e Poveri in queste due città europee.
1: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

0: Gianluca Grignani, Falco a metà su Radio Subasio, nella giornata in cui insieme a me Ignazio stiamo parlando di dolci, una classifica che vi fa discutere al 348-075-8060, perché ognuno ha il suo preferito e magari nei primi 50 questo non c'è. Per esempio Roberta dice il ghibanizza, che è un dolce sloveno fatto a più strati, anche se non in tutta la Slovenia è fatto allo stesso modo, però se fatto bene penso sia insuperabile. Come si fa a fare una lista di dolci che sono tutti buoni? Lo so, però va fatta, o meglio l'hanno fatta. E allora sentiamo qualcuno tra voi al 348-075-8060 che lamenta l'assenza del suo dolce preferito. Prego.
1: Naturalmente il dolce numero uno della pastiera napoletana, Salvatore D'Ardea. Ciao, grazie su base.
0: Ciao, ciao Salvatore, grazie mille. Chi altro?
2: Buongiorno, sono Deborah da Terni. Il mio dolce preferito è il cheesecake, la cheesecake.
0: Buona.
2: O al cucchiaio, oppure le tette delle monache,
0: cos'è?
2: Una pasticceria pugliese, buonissime, soffici, buonissime.
0: Comunque,
2: ciao.
0: La cheesecake
2: è
0: cos'è?
2: Una pasticceria pugliese, buonissime, soffici, buonissime.
0: Comunque,
2: ciao.
0: La

0: su Radio Subasio e l'appuntamento con le breaking news di TGCom 24, quello delle 7, manca un minuto.
1: Buongiorno da Esteroletto. Nuova notte di fuoco incrociato in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno attaccato i centri di comando iraniani, colpita anche una petroliera che forzava il blocco. Teheran risponde con raid contro basi di Washington in Giordania, Bahrain e Kuwait e ha liberato un'americana arrestata per spionaggio nel 2024. Il premier israeliano Netanyahu lunedì sarà alla Casa Bianca. Missili balistici russi su Kiev e Kharkiv, ci sono vittime. Droni ucraini contro la base aerea russa nell'oblast di Saratov. Siglato un patto tra Bruxelles e Zelensky per la produzione di velivoli senza pilota, ma l'Unione Europea non vara le nuove sanzioni nei confronti di Mosca. Legge elettorale dalla Camera, via libera l'articolo 1, cuore della riforma, il sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. Ok unanime al voto per i fuorisede nei comuni di domicilio. I lavori riprendono in mattinata, il voto finale atteso dopo le 11, poi il testo passerà al Senato. Femminicidio nel Riminese, a Mulazzano, nel comune di Coriano. Un 71enne ha ucciso la moglie di 63 anni, poi ha chiamato i carabinieri confessando il delitto. I militari lo hanno trovato accanto al corpo della donna colpita alla testa. L'arma non è stata ancora trovata. Confermata la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, 72 anni, accusato di aver ucciso due ladri durante una rapina nel suo negozio a Grinzane e Cavour nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso dei suoi legali che invocavano la legittima difesa. Mondiali di calcio, l'Argentina torna in finale dopo l'ennesima rimonta, questa volta contro l'Inghilterra, battuta 2-1. Domenica a New York l'Albi Celeste troverà la Spagna. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 8 Milano-Varese viene segnalato un incidente tra Castronno e Solbiate Arno in direzione Milano. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, traffico rallentato a causa dei lavori di manutenzione tra Terminal 2 e Casello Busto Arsizio a 8 Milano-Varese. Rallentamenti dovuti al traffico invece sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo verso Torino. Veicoli lenti sulla 16 Napoli-Canosa tra Barriera di Napoli Est e allaccio con la 30 Caserta-Salerno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Mi manchi, ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
5: paese. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Lande a 59 centesimi.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Attese infinite, codici, sigle e procedure che sembrano un rebus. Fermati, respira.
10: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere, calciolone!
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
18: Ciao patatina.
19: Ciao patatino.
18: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini,
19: e cioè
18: buona ma non fritta.
19: Mamma, anche io voglio essere una non patatina!
20: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
0: L'anno prossimo la canzone che sta per arrivare festeggerà 50 anni e contiene un messaggio che è stato chiarito e confermato anche dalla scienza, cioè che noi umani deriviamo dalle stelle. Su Radio Subasio, Alan Sorrenti.

7 alle 7 e 9 minuti su Radio Subasio con Ignazio. Buongiorno, se siete appena arrivati, bentrovati. Non so se siete appena svegli, allora facciamo lentamente. Stamattina stiamo parlando di dolci. È uscita la classifica di CNN Travel, che ha stilato la classifica dei 50 dessert più famosi e irresistibili di tutto il pianeta. Noi ci siamo, noi Italia siamo presenti con 3 posizioni: al 7° posto i cannoli siciliani, al 20° il gelato artigianale, mentre il tiramisù, che qualcuno pensava si posizionasse più in alto, è solamente tra i primi 50 al numero 40. I vostri gusti preferiti, o meglio i dolci preferiti, al 348 075 80 60. Ne parliamo tra poco. L'oroscopo e poi

0: Basio e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Una buona riserva di ottimismo e di fortuna oggi ce la fornisce la luna in trigono dal leone, che garantisce anche la riuscita di tutte le nostre iniziative. Espresse con convinzione, le nostre idee potranno giungere felicemente in porto, fiducia e ambizione. Toro, per merito di Venere in Vergine le ansie suscitate dalla Luna in quadrato hanno vita breve. Recuperiamo il controllo attraverso buone pratiche consolidate. Condizioni favorevoli per il lavoro. Grazie al nostro metodo preciso e organizzato riusciamo a fare tutto. Gemelli, con la Luna in sestile andiamo sul sicuro. Abbiamo le carte in regola per fare scelte. Ottima condizione di spirito per coltivare nuovi interessi. Se siamo in cerca di un cambiamento, nuove alleanze possono aprirci nuove e stimolanti prospettive. Cancro, potrebbero presentarsi delle buone opportunità che richiedono risposte precise e immediate. Se colte al volo, fanno bene al morale e alla carriera. Stasera il cinema, il teatro, una cena insieme agli amici si rivelano piacevoli oltre ogni aspettativa. Leone, nessun intoppo sul cammino o minaccia dalla luna congiunta. Diamo corda al desiderio di creare, proponiamoci con generosità, brilliamo come piace a noi, irradiamo una carica positiva di vitalità. Per conservarla a lungo, teniamo in tasca un oggetto color arancio. Vergine, se stiamo cercando un nuovo amore, non accontentiamoci di relazioni all'acqua di rose, profumate ma inconsistenti. Venere nel nostro cielo ci sorprende. In una divergenza di opinioni, alla fine sono i risultati a determinare dove sta il torto e dove la ragione. Bilancia, complice la Luna e il Leone, siamo nella condizione emotiva migliore per uscire, vedere gente e dedicarci ad attività piacevoli con gli amici. Nuove conoscenze preziose, incontri intriganti, rapporti di collaborazione costruttivi, vita sociale appagante. Scorpione, non è facile conservare il buon umore con la Luna in quadrato. Il segreto sta nel dare più spazio a ciò che ci sta a cuore e meno al giudizio degli altri. La giornata è dispettosa, ma se ci concentriamo sugli affetti più cari, ne usciamo rinfrancati e soddisfatti. Sagittario, la Luna in trigono è da sempre compagna di allegre scorribande e di successi. Incremento dell'autostima, incontri intriganti, nuove esperienze. Un filo d'ansia c'è dietro il nostro sorriso, ma rimane ben nascosta e solo chi ci conosce bene può vederla. Capricorno, il riposo dei guerrieri, anche se il nostro non è un dolce far niente. La mente è allerta, impegnata nell'elaborazione di progetti ambiziosi. Giochiamo in difesa, evitando le situazioni che potrebbero spingerci a rivedere alcune scelte di comodo. Acquario, la Luna e il Leone mina le nostre insicurezze. Gli altri ci rimandano un'immagine di noi che non conosciamo, ma a guardare bene ci piace e ci attira. L'energia non manca, a difettare la coerenza. Corriamo a destra e manca, ma tutto è fumo e poco arrosto. Finiamo con i pesci. Per precauzione prendiamo le distanze da circostanze o coinvolgimenti che potrebbero rivelarsi snervanti e che non offrono niente in cambio. Se ci sentiamo insicuri e vulnerabili, non c'è motivo di nascondere agli altri le nostre fragilità. Confidiamoci. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Annalisa, sinceramente, su Radio Subasio e in maniera molto semplice vi dico che è arrivato il momento di festeggiare chi oggi, in questo 16 luglio, compie gli anni con un messaggio scritto, solo scritto, al 348 075 80 60. I vostri auguri, il nome di chi festeggia, vabbè, sapete come funziona. Questa è una possibilità che Radio Subasio vi dà da sempre, praticamente, che è una tradizione che ci piace mantenere. Quindi i vostri auguri tra poco in diretta

0: Vasco con Il mondo che vorrei dal 2008 su Radio Subasio a portarci all'appuntamento con i compleanni di questo 16 luglio. Siccome sono tanti, io direi di partire subito così spediti facendo gli auguri a coloro che si autocelebrano, ma noi siamo qua per questo. Marco di Velletri e Barbara della provincia di Pisa, tanti auguri. Buongiorno, auguri a Francesco da Valentina, Elisa, Giulio, Mattia e Fabrizio. Buon compleanno, passa una bellissima giornata con Ilaria e Angela. Auguri di cuore a nonna Bruna e zia Dora, le gemelle di Magliano Romano, dalle nipotine Viola e Gaia e dalla figlia Elda. Vi vogliamo tanto bene. Buon compleanno per i tuoi 17 ad Adriano. Baci da nonna Angela, dalla tua sorellina Clara, la cuginetta Bea, gli zii, Piero e Ida, mamma Loreto e papà Ernesto. Tantissimi auguri di buon compleanno alla stupenda nonna Ornella da parte dei suoi nipotini Michelangelo, Lucia, Giorgia, Francesco, Elena, Irene, Niccolò e poi da tutti noi. Siamo Manuel e Alex da Moricone, volevamo fare gli auguri al nostro cugino Roberto di Fontenuova che oggi compie 31 anni. Auguri da Desiree, dai genitori, dalle sorelle, suoceri, cognati, zii, grazie di esistere. Buon compleanno Max da parte di Francesca, tantissimi auguri alla sorellina Stefania di Porto Sant'Elpidio che oggi compie 50 anni, che si goda questo traguardo e anche la giornata. Un abbraccio da Stefano e Nadia. Luciana da Pesaro vuole fare gli auguri alla figlia Simona, anche lei arriva al traguardo di 50. Buon compleanno a nostra figlia Eliana da mamma Angela e da papà Lello. Buon compleanno al mio nipotino Marco, oggi ne compie 12, tantissimi auguri da parte di zia Rossi, zio Mimmo, Ale, Davi e Astrid. Oggi è il compleanno anche del ciclista Miguel Indurain, ve lo ricordate? Imbattibile, di Stefano Fresi, di Santa Chiara che nel 1194 è nata ma poi è diventata fondatrice dell'Ordine delle Clarisse, ma patrona della radio e della televisione, non lo sapevo, a lei ci votiamo. E poi tanti auguri a Eugenio Finardi che ritroviamo con Extraterrestre.
1: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare. Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
9: De Fonseca.
10: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
1: clima ideale. In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Chissà se ha ragione Holly quando dice perché l'amore ti capita anche quando non lo vuoi. Questa domenica su Radio Subasio, buongiorno a tutti da parte di Ignazio, alle 7.40. Un dolce invece capita perché lo chiediamo e lo vogliamo. È uscita la classifica dei 50 più apprezzati dai giudici, da esperti in tutto il mondo. Noi siamo al 7° posto col cannolo, al 20° col gelato, con l'artigianale chiaramente, e poi al 42° con il tiramisù. Grossa massiccia presenza degli Stati Uniti con cookies e varie torte che insomma hanno inventato, con la cheesecake anche. Però chiedo a voi qual è il vostro preferito al 348 075 8060 con un messaggio vocale. Riascoltiamo Gaia con molto piacere. Bossa nostra.

0: si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: C'è un artista giovane, emergente, con cui vorreste collaborare e fare una canzone?
2: Non so se è più giovane, perché gli anni passano per tutti, voglio dire. Ma con Mengoni sarebbe una cosa bellissima.
3: Beh, sì. beh, la vedo bella anch'io.
2: E a noi piacerebbe anche fare una canzone insieme a Bresh Alfa.
3: Ah, beh, allora lanciamo da Radio Subasio questa sera, anche perché poi appunto questa serata andrà in onda proprio su Radio Subasio, quindi possiamo dirlo tranquillamente. Certo. Lo lanciamo questo appello, quindi Marco Mengoni,
4: Alfa.
3: E Bresh.
2: Bresh. Sì.
3: Bene. Allora l'appello è lanciato, ragazzi. Fare un disco con i ricchi e poveri è per pochissimi, quindi effettivamente credo che sia un onore per gli artisti che avete citato.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

0: 2007 su Radio Subasio nel giovedì mattina con Ignazio fino alle 9. Buongiorno e bentrovati ancora. Se vi siete appena sintonizzati, sappiate che stiamo parlando della classifica dei 50 dessert più apprezzati nel mondo. E a voi ho chiesto al 348-075-8060 di raccontarmi con la vostra voce il dolce che voi preferite di più.
1: Buongiorno, il mio dolce preferito è lo zucchotto. Mi piace tantissimo perché è tanto dentro, c'ha il pan di Spagna, sì, c'ha il gelato, c'ha il liquore, insomma, vabbè. Tantissimo. Buona giornata a tutti, Daniela da Casperia.
0: Forse l'ha anche mangiato stamattina,
2: Leonora De Fiuggi. Buongiorno.
0: Ciao
2: a tutti.
0: Buongiorno.
2: Il dolce che mi piace in assoluto più di tutti è la zuppa inglese, ma la buona vecchia zuppa inglese che facevano le nonne, senza panna, solo crema, cioccolato, pan di Spagna e con la bagna di liquore e caffè. Ecco qua. Buona giornata.
0: Ho notato che i liquori vi piacciono. Dove c'è il liquore ci siete voi, eh? 21.

0: Imagine Dragons e Ways ci portano all'appuntamento con la Breaking News di TGCom 24, quello delle 8.
1: Buongiorno da Esteroletto. Si è conclusa la nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran, colpiti centri di comando, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump valuta bersagli strategici dai ponti alle centrali elettriche, non escluso un intervento di terra sull'isola di Kharg. Teheran risponde con raid contro basi statunitensi in Bahrain, Giordania e Kuwait. Pioggia di missili balistici di Mosca su Kiev e Kharkiv, almeno 2 morti e 8 feriti. L'Ucraina colpisce la base aerea di bombardieri russa nei pressi della città di Saratov. Via libera della Camera, l'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Si tratta del cuore della modifica del meccanismo di voto che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Prevista anche l'indicazione del Premier. Oggi in aula il voto finale. Uccide l'ex moglie e chiama i carabinieri confessando l'omicidio commesso in un appartamento a Mulazzano nel comune di Coriano in provincia di Rimini. Lui 71 anni, lei 63, l'ha colpita alla testa con un oggetto che non è stato ancora ritrovato, così come non è ancora chiara la dinamica. All'alba è crollata parte del tribunale di Bolzano. Il cedimento coinvolge almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non sono segnalati feriti, in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Festa grande in Argentina dopo che la nazionale di calcio ha conquistato la finale dei mondiali a scapito dell'Inghilterra. L'Albi Celeste ha battuto in rimonta la formazione allenata da Thomas Tuchel per 2-1 e domenica a New York potrà difendere il titolo contro la Spagna. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda a causa di un incidente in uscita a Firenze-Scandicci in entrambe le direzioni. Incolonnamenti per incidente anche sulla A8 per 4 km tra Legnano e il Bibio per la tangenziale ovest di Milano viaggiando verso il capoluogo lombardo. Sulla A24 invece 4 km di coda per traffico intenso tra la fine Complanare e il Bibio per la tangenziale est di Roma, procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Missanello. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
10: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
11: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
12: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
19: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
20: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
19: Mac!
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: La prossima collection parla della paura di essere emarginati per le proprie idee e anche del tentativo di accontentare troppe persone diverse snaturando noi. Karma Chameleon sono i Culture Club.

0: pomeriggio di questo giovedì. Domani ritorna Gianluca Giurato, noi invece ci sentiremo tra le 5 e le 7. Però intanto scopriamo che cosa può essere mai successo in questo 16 luglio nel corso degli anni e in giro per il mondo. Partiamo dal 1965 alla presenza del presidente italiano Saragat e di quello francese Charles de Gaulle. Viene inaugurato il traforo del Monte Bianco che collega la Val d'Aosta all'Alta Savoia. 1969, da Cape Kennedy viene lanciato l'Apollo 11 con a bordo tra gli altri Neil Armstrong e la prima missione della NASA con equipaggio diretta alla superficie lunare. 1905, con il Regio Decreto 646, l'Italia introduce le cartelle di credito fondiario, dei titoli di debito emessi dalle banche. Servivano a raccogliere fondi per poi concedere mutui sull'acquisto o il miglioramento di immobili. Erano garantite da ipoteche sugli edifici. La legge le ha abolite poi nel 76, sostituendole con i moderni mutui che conosciamo. Bene, adesso Salda Vinci, conosciamo la sua baciata poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Ci su Radio Subasio. Signori, è arrivato il momento. Aspetta. Uè. Buongiorno, sono Ignazio. Posso entrare un attimo? Vi devo dire una cosa importante. No, vi devo dire che è arrivato il momento di scegliere la canzone. Una delle prossime che ascolteremo tra poco su Radio Subasio sarà selezionata da voi, che ci manderete un messaggio vocale al 348 075 80 60 dicendo il vostro nome, il titolo di una canzone che vorreste ascoltare, magari qualche secondo per dirci perché, potreste essere i protagonisti del Voice Box.

0: Più che puoi, Cher e Eros Ramazzotti, che duetto, signori miei, alle 8.22 su Radio Subasio nella mattina dei dolci, della classifica dei 50 dessert più amati al mondo e più scelti dalle giurie di esperti, di gente qualificata che evidentemente fa questo nella vita, però voi forse lo siete di più. Al 348-075-8060 ho chiesto il vostro preferito.
1: Ciao Radio Subasio, buongiorno, Elisabetta da Roma.
0: Ciao.
1: Il mio dolce preferito sono i cannoli siciliani. Me ne mangerei veramente in quantità industriale.
0: Ecco.
1: Allora, i cannoli siciliani e la torta di mele, proprio uno dei dolci più semplici, ma buonissimi in assoluto. Il problema è che io ho mia figlia che è pasticcera, ma i dolci a me non me li fa.
0: E...
1: ciao, baci, buona giornata a tutti.
0: Ma è sempre così, guarda. Prova ad avere, non so, in casa un massaggiatore, ti fa male il collo. Lo puoi tirare, fai prima, ma non te lo fa, un massaggio.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Ichnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Let's go! Da Mediaboard, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaboard Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaboard.it. Mediaboard.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina Deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Voice Box.
12: Voice Box.
11: La tua voce su Radio Subasio.
13: Ciao Subasio, sono Andrea da Roma. Vorrei ascoltare qualcosa che non c'è di Lisa, perché mi invita a guardare con più gratitudine quello che ho. Grazie.

pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così come sono, così.

0: Un segreto è fare tutto come se vedessi solo il sole. Una frase potentissima. Qualcosa che non c'è di Elisa e la richiesta di Andrea da Roma. Grazie mille per averla scelta. Bellissima. Che piacere averla risentita. 8:36, parliamo di dolci. Sì, perché c'è la classifica dei 50 più apprezzati nel mondo e su Radio Subasio stamattina dalle 5 ne stiamo disquisendo. Direi anche glicemia, portami via, vediamo quali sono i vostri preferiti e vediamo se sono nella classifica.
1: Buongiorno Subasio, da Giuseppe di Montalto di Castro.
0: Ciao.
1: Il dolce primo in classifica secondo me è l'iris fritto e al cioccolato di prima mattina a Catania.
0: Che bella botta.
1: Seconda posizione, granita e brioche calda, la mandorla, la marena e caffè. Ciao.
0: Allora Giuseppe, non ci sono nessuno dei due, ma se sono primi e secondi per te, a noi va benissimo. Grazie.
2: Oh, ma buongiorno Fabio, direzione Fabio. Roma. Allora, il mio dolce preferito è sicuramente uno, il tiramisù.
0: Sì.
2: Wow, ma che caldo!
0: Ma sventolati, non se ne può. Ma basta! Scusa, tutte le mattine questo caldo. E chi se lo scorda? Grazie mille.

0: o quella tra i dolci, i vostri preferiti al 348 075 80 60. Vogliamo sentire qualcuno?
1: Ciao a tutti, sono Mariel da Roma.
0: Ciao.
1: Oggi mi rendete super felice parlando di dolci.
0: Ho capito, va, cavalliamo le gambe, via.
1: Ma vogliamo parlare della torta sacca?
0: Parliamone.
1: Io me la gusto mettendo il dito dentro. Mm-hmm. Buonissima. E poi la cassata siciliana, un sogno celestiale. Mm. Ciao a tutti, adesso vado a mangiare un po' di dolci. Gelato.
0: Certo.
1: Ciao, buon lavoro.
0: Grazie, grazie mille, grazie anche per l'intenzione che ci hai messo nel mandare questo messaggio. Devo dire che è come se avessimo avuto una torta sacher e un dito dentro, oppure la cassata siciliana davanti. Denoto, dopo 4 ore di chiacchiere sull'argomento, che nessuno ha citato il maritozzo romano. Non so se rimanerci male o meno, ma insomma, visto che sono siciliano, direi che sono soddisfatto per la giornata di oggi. Olivia Dean, So Easy.

0: che aspettare le 7.
1: Alle 7 per forza ti dimentichi. Alle 7, sai Marco come ti chiami? È normale.
0: Ma dimenticati
1: che ti...
0: prima.
1: Stefano Bonzolino.
0: Buongiorno, buongiorno. Stavo esercitando la memoria con Elodie perché mi sono dimenticato molto prima chi ero e adesso mi sono ricordato quando ho visto te.
1: È stato un confronto. Che c'entro io, scusami?
0: Perché tu sei un po' il termine di paragone.
1: Con Elodie?
0: No. Buongiorno,
1: mi sono perso qualcosa. Stiamo parlando di dolci stamattina. Tu sei un tipo da dolce o da salato innanzitutto?
0: Da salato.
1: Quindi
0: salato.
1: Se dovessi dirti il dolce, il dessert in assoluto che ti piace di più?
0: Un tramezzino. Che vuoi fare? Potrei ricominciare dal tramezzino. Tramezzino, sai, quello torinese, né? Fatto proprio alla...
1: Come è fatto quello torinese?
0: Insomma, nasce lì, quindi dietro ci puoi trovare di tutto. Ci sono dei tramezzini.
1: Tu dici il pane che fa la differenza.
0: Il pane che è fondamentale, poi come viene farcito, insomma.
1: Ma dolci no? Dolci niente.
0: Dolci no, forse c'è solo un dolce che
1: Dì.
0: Il maritozzo.
1: Oh, con la panna. Uno che l'ha detto.
0: Aspetta, made in Roma, cioè fatto a Roma.
1: A panna.
0: A panna. Quello romano, secondo me.
1: Sì. Non l'ha detto nessuno stamattina, eppure di messaggi ne sono arrivati tantissimi e mi sono anche lamentato di questa cosa e non dicendo ma perché nessuno.
0: Vuoi mettere, aspetta che te lo significo.
1: Prego, prego.
0: Vuoi mettere un bel

0: pranzo con la panna.
1: Ma no, mi sa tutto farcito stamattina. Senti, ma se me ne vado?
0: Vattenne, va.
1: Grazie. Sentiamo domani a partire dalle 5.
0: Ciao.
1: Ciao Stefano. Adesso le breaking news di TGCom 24 delle 9. Ciao da Ignazio.
2: Buongiorno da Esther Oletto. Nuova notte di fuoco incrociato in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno attaccato i centri di comando iraniani, colpita una petroliera che tentava di forzare il blocco nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con raid contro basi di Washington in Giordania, Bahrain e Kuwait. Amman sostiene di aver abbattuto 3 missili lanciati dalla Repubblica Islamica. Il tetto del tribunale di Bolzano è crollato questa mattina verso le 6 quando il palazzo era vuoto. Non si segnalano feriti. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Femminicidio nel Riminese, a Mulazzano, nel comune di Coriano. Un 71enne ha ucciso la moglie di 63 anni, poi ha chiamato i carabinieri confessando il delitto e ha aspettato i militari accanto al corpo della donna. L'ha colpita alla testa con un martello. La coppia ha 2 figli. Confermata la condanna, 14 anni e 9 mesi al gioielliere Mario Roggero di 72 anni, accusato di aver ucciso 2 ladri durante una rapina nel suo negozio Grinzane Cavour in provincia di Cuneo nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso dei suoi legali che invocavano la legittima difesa. Legge elettorale, dalla Camera via libera l'articolo 1, cuore della riforma. Il sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. Il voto finale atteso dopo le 11, poi il testo passerà al Senato. Mondiali di calcio, l'Argentina torna in finale dopo l'ennesima rimonta, questa volta contro l'Inghilterra, battuta 2-1. Domenica a New York l'Albi Celeste troverà la Spagna per l'ultimo atto del torneo. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione transitata sul nord d'Italia si è ormai allontanata, favorendo un generale miglioramento del tempo. Giornata in prevalenza soleggiata, ancora molto calda al centro-sud. Al nord sole su coste e pianure, mentre sulle Alpi nel pomeriggio si svilupperanno alcuni rovesci temporali, in locale estensione in serata tra Alto Piemonte e Lombardia. Temperature ancora elevate, al centro-sud picchi vicini ai 40 gradi nelle aree interne, mentre in Sardegna e Sicilia si supereranno i 40 gradi con punte fino a 45 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
6: Radio Subasio. Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Non voglio essere fritto!
16: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
17: E gli altri?
16: Gli altri vadano a farsi friggere!
18: Fiorentini, le gallette, gli snecchini!
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
20: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family,
21: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
22: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
23: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
22: 13.750 euro?
23: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Eccoci, buona mattina a tutti da Stefano Pozzo, vivo con voi fino alle 13. Una cavalcata tra le canzoni, i suoni, le emozioni, i sogni. E per cominciare bene subito Claudio Baglioni, Mille giorni di te di me.

Siarisa, Nino D'Angelo, la costiera amalfitana, non ha paragoni. O forse sì, no, come dire proprio di no, è unica nel suo genere. Buona mattina a tutti, eccoci pronti e bentrovati se lo avete fatto da poco. Ci siamo salutati prima in virtù di una bellissima collection e subito vi accolgo in questo spazio in cui giochiamo con la canzone mostrificata. Beh, a proposito della canzone camuffata che vi invitiamo a scoprire con la solita vostra arguzia, posso dirvi che è un gruppo davvero iconico americano. E aggiungo qualche particolare: il cantante fondatore di questo gruppo, davvero iconico, dicevo, è Victor Willis, è scomparso purtroppo il 30 giugno scorso. E quella camuffata resta il loro più importante successo e posso dirvi che corrisponde a un acronimo. Posso anche dirvi che quando si fanno le feste, poi alla fine quel pezzo lì viene fuori, c'è poco da dire. Siete pronti? 348 075 8060 per essere i primi a comunicarci il titolo e il gruppo della canzone mostrificata che arriva ora.

0: Mi è sempre piaciuta questa canzone di Zucchero perché ispira pensieri positivi. Un po' come Deborah. Ciao, buongiorno. Come
1: buongiorno.
0: Stai? Deborah che ci chiama da Cassacco. Siamo in provincia di Udine. E io
1: esatto.
0: So che è un comune italiano di 2779 abitanti in Friuli Venezia Giulia, noto anche per il suo castello alto medievale conosciuto come Kassenberg. È vero?
1: Bravissimo, è bellissimo qui.
0: Sì, che temperatura c'è, Deborah?
1: 32 gradi.
0: 32 gradi alle 9:22. Beh, promette
1: esatto.
0: Bene anche questa giornata. Ma estate
1: esatto.
0: Ci sta, dai!
1: Sì.
0: Di cosa ti occupi nella vita, Deborah?
1: Io faccio la commessa in un piccolo supermercato a conduzione familiare,
0: qua
1: vicino.
0: Dai, con tanti prodotti tipici, immagino, no?
1: Sì, esattamente, esattamente. Beh, in questo momento sono in ferie.
0: Ah, quindi giustamente ti godi il meritato riposo.
1: Sì, esatto.
0: Allora,
1: anzi, ti dirò di più, mi faccio portare a far colazione adesso, perché sono andata a fare le analisi del sangue.
0: Ah, ci picchia. Beh, bisogna, ecco, mi dai modo di ricordare che bisogna farle sempre periodicamente per tenersi sotto controllo. E con cosa fai colazione? Dici un po'.
1: Beh, dai, cappuccino, brioche.
0: Brioche. C'è una brioche particolare di quella zona?
1: No.
0: Oh,
1: particolare
0: okay.
1: No, buon qua sai no. Che abbiamo il dolce tipico in Friuli, la gubana, delle valli, poi ci sono i chassons, gli strucci.
0: Fermati perché altrimenti ho dei problemi. Allora, Deborah, sei stata bravissima e anche molto veloce a indovinare questa canzone mostrificata. A dire il vero, l'abbiamo resa un po' facile perché è talmente iconica questa canzone che la conoscono anche quelli che a quel tempo non erano nati, tipo te. E allora,
1: tipo io, sì.
0: Esatto, dici qual è il gruppo e qual è la canzone. Vai!
1: I Village People con YMCA.
0: Esattamente, è una canzone davvero iconica e che in tutte le feste, prima o poi, salta fuori perché è stata una delle prime canzoni ad essere accompagnata da una coreografia importante. Tu la balli allora.
1: Assolutamente.
0: Allora guarda, te la faccio anche annunciare augurandoti buona estate. Velocissima, vai Deborah.
1: E a voi i Village People con YMCA.
0: Ciao.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
5: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io!
10: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
14: Attese infinite, codici, sigle e procedure che sembrano un rebus. Fermati, respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
15: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
17: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
18: I Dead or Alive, con a capo il compianto Pete Buzz, nell'84 lanciarono quello che resta il loro maggior successo commerciale. You Spin Me Around Like a Record.

Giorgia, io fra tanti, Radio Subasio, la scelgo, è evidente come l'avete scelta voi. Ancora sul tema della colazione salata, che è quella che preferisce chi vi parla, poi c'è quella dolce, insomma, c'è un'ampia scelta. Volevo salutare Umbretta da Lucca, che mi manda un buongiorno salato a noi, un abbraccio, e ci manda la foto della sua collezione, colazione salata. Allora, vedo in uno scatto istantaneo ci sono 3 fettine di pane abbrustolito, buono, e poi ci sono degli spicchi di mela, c'è un cappuccino in tazza, poi c'è un piatto combinato con pomodoro, pinoli, che è cos'altro, e poi c'è del formaggio e della pera. Beh, interessante, potrebbe essere la mia colazione preferita. Poi ho saluti anche per, grazie Umbretta naturalmente, Antonia che ci ascolta e ci segue con grande fedeltà da Ravenna, e ultima non ultima Sara che invece ci ascolta e ci saluta da Teramo. Arriva anche Fulminacci.

0: ospiti a Radio Subasio Music Club Estate, Ricchi e Poveri.
1: Anche la più bella rosa diventa appassita. Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita.
0: Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
2: Fabrizio De André è quello che vi ha procurato il primo provino.
3: Il primo è stato, volevo dire, Fabrizio De André,
2: altro grandissimo.
4: Grande Fabrizio.
3: Allora, Fabrizio ci ha portato a Milano. E ci ha detto: fate questo provino, vi porto io in questa casa discografica.
4: Facciamo questo contratto con questa etichetta discografica. Siamo andati, abbiamo fatto il provino. E come siamo andati?
3: Non siamo piaciuti
4: a nessuno.
2: Però Fabrizio De André ha detto una cosa: ha detto, questi di musica non capiscono niente, voi avrete successo.
3: No, posso dire il genovese?
2: Diciamolo
3: insieme:
2: voi.
3: Questi di musica
4: non capiscono in Berlin.
2: Ecco. Tra l'altro stasera siamo proprio nella vostra Liguria, che sì, vi accoglie sempre con grandissimo affetto, e anche questa è una cosa,
4: sì,
2: molto bella.
4: Ha finito
2: bella.
4: Con andate avanti che comunque avrete successo.
2: E in effetti ci ha preso, perché insomma sono 60 anni che cantate, sì, in giro per il mondo, e lo state facendo anche in questo periodo.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate, con Ricchi e Poveri, è su Radio Subasio.

appunto accomodanti o piuttosto rigidi? Ecco, è il tema che tratteremo questa mattina attraverso la vostra preziosa esperienza. Vi chiedo infatti cosa vorreste restasse dei vostri insegnamenti ai vostri figli e quale lezione hanno lasciato a voi i vostri genitori che adesso vi guida nell'età adulta. Ne parleremo a partire dalle 11, ma intanto vi invito a scaldare i pensieri come ogni mattina e a renderceli, se vi va, con la vostra voce al 348 075 8060.

0: Tempo di informazione, quella che torna su Subasio è quella delle 10.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Tragedia sfiorata a Bolzano, dove è crollata parte del palazzo del tribunale. Al momento del cedimento nell'edificio c'erano solo 6 addetti alle pulizie, di cui uno è rimasto lievemente ferito. Le cause probabilmente legate ai lavori di ristrutturazione e ampliamento in corso. Femminicidio a Corriano, nel Riminese, vittima una donna di 62 anni, uccisa con un grosso corpo contundente ieri sera nella casa in cui viveva l'ex marito 71enne. È stato l'uomo a chiamare i carabinieri, a cui ha confessato il delitto. La coppia era separata da 3 anni. Va in carcere Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni che nel 2021 uccise 2 ladri e ne ferì un terzo durante una rapina nel suo negozio di Grinzane Cavour nel Cuneese. Ieri la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi. Pronto il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Continuano gli attacchi statunitensi sull'Iran al 5° giorno consecutivo. Esplosioni a Teheran. I Pasdaran hanno risposto prendendo di mira installazioni americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Trump valuta l'ampliamento delle azioni militari e non esclude un'operazione di terra sull'isola di Karg. Oggi il voto finale della Camera sulla legge elettorale a scrutinio segreto. Ieri è stato approvato il cuore della riforma che introduce un sistema

0: Sistema proporzionale con premio di maggioranza e l'indicazione del candidato premier. Forze di governo ancora divise sull'emendamento sulle preferenze dei vannacciani. Mondiali di calcio, un'immortale Argentina rimonta l'Inghilterra e vola in finale. Decisivo il gol di Lautaro nel recupero che ha fissato il risultato sul 2-1. Ancora straordinario Messi che ha trascinato la squadra nell'assalto finale. Domenica la sfida per il titolo contro la Spagna. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate domenica 19 luglio Fred De Palma. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo domenica 19 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
9: Pensate che un artista tedesco gli ha dedicato a questa canzone un'installazione perpetua in un deserto della Namibia che ripete, ripete, ripete Africa dei Toto.

0: Secondo me questa canzone è un po' ipnotica, eh? È vero? Induce all'ipnosi. Questo riff che gira. Fu scritta da David Page, tastierista della band, e da Jeff Porcaro, il super batterista. Insomma, una bella prova autoriale per una canzone che continua ad essere appunto una tra le più amate, ed è stata posta tra le prime 500 canzoni di tutti i tempi, di successi di tutti i tempi. Ha ragione, aggiungerei. Sono le 10 da 7 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, con voi il Pozzo fino alle 13, tra un motivo e l'altro, fra un suono, un'emozione, qualche sogno, le novità. Ecco, le novità in questo periodo sono diverse, foriere anche l'estate che ci vuole più allegri, più effervescenti, un po' come Gabri Ponte e Jovanotti in DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Irene Grandi fuori Radio Subasio. Come si possono preparare i propri figli ad affrontare al meglio le sfide della vita? Essere genitori significa condividere e gioire per i successi dei propri figli, così come sostenerli nei momenti più duri. Recentemente si è tornato a parlare di diversi approcci alla genitorialità, che è un tema su cui anche noi periodicamente torniamo. Da un lato c'è chi predilige un approccio educativo gentile e accomodante, e dall'altro uno più severo. Ma attenzione, essere severi non significa necessariamente essere poco affettuosi. Su questo confine, su questa demarcazione, si gioca molto dell'educazione che nei decenni ha caratterizzato diverse generazioni. Per esempio, chi vi parla aveva un approccio con genitori rigidi, cioè severi, ma non meno affettuosi, e voglio dire in quella direzione. Poi ognuno ha le sue esperienze, ma la domanda che vi pongo questa mattina a voi che siete genitori e quindi siete stati anche figli: cosa vorreste restasse dei vostri insegnamenti ai vostri figli, e quale lezione per contro hanno lasciato a voi i vostri genitori e che adesso vi guida nell'età adulta? Ne parleremo a partire dalle 11 al 348 075 8060.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Let's go! Da Mediaworld solo dal 17 al 19 luglio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfitta nei negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19€.
8: Saremo io e te.
9: Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Salda Vinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Pensato per far ballare, sorridere e riflettere. Così il Salentino Cioffi sulla sua nuova proposta per l'estate 2026. Si intitola Carmela.
15: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Che voce, John Legend, con All of Me, tutto lì, compresa la voce naturalmente. Sono le 10 da 37 minuti e un po' di secondi, Radio Subasio in vostra compagnia. L'auguro di una bellissima estate con il nostro sottofondo musicale. Per esempio, ora ci sono i Negramaro.

Canzone Lucio Dalla, tra pochissimo parleremo di genitori, se secondo voi devono essere severi o accomodanti per diciamo così educare meglio i propri figli. Cosa vorreste restasse poi dei vostri insegnamenti ai vostri figli e quale lezione hanno lasciato a voi i vostri genitori che adesso vi guida anche nell'età adulta? Di genitorialità parleremo quest'oggi, subita e esercitata, al 348 075 80 60. Thank you.

0: Sì, ante te ubiera consido Carol G. Oh, Carol G, che dir si voglia. Torna l'informazione su Subasio, quella delle 11.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Quinto giorno consecutivo di attacchi statunitensi sull'Iran. Esplosioni a Teheran. I Pasdaran hanno risposto prendendo di mira installazioni americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Trump valuta l'ampliamento delle azioni militari e non esclude un'operazione di terra sull'isola di Karg. Lunedì la visita di Netanyahu.

0: Netanyahu alla Casa Bianca. Va in carcere Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni che nel 2021 uccise due ladri e ne ferì un terzo durante una rapina nel suo negozio di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ieri la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi, pronto il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Tragedia sfiorata a Bolzano, dove è crollata parte del palazzo del tribunale. Al momento del cedimento nell'edificio c'erano solo 6 addetti alle pulizie, di cui uno è rimasto lievemente ferito. Le cause probabilmente legate ai lavori di ristrutturazione e ampliamento in corso. Femminicidio a Corriano, nel Riminese, vittima una donna di 62 anni, uccisa con un grosso corpo contundente ieri sera nella casa dell'ex marito 71enne. È stato l'uomo a chiamare i carabinieri, a cui ha confessato il delitto. La coppia era separata da 3 anni. Scatta l'obbligo di assicurazione RC per i monopattini elettrici, coinvolti circa 1 milione di proprietari privati e le società di sharing. I trasgressori rischiano multe fino a 400 euro. Ma resta il nodo dei controlli, timori anche per i rincari sulle polizze. Mondiali di calcio, un'immortale Argentina rimonta l'Inghilterra e vola in finale. Decisivo il gol di Lautaro nel recupero, che ha fissato il risultato sul 2-1. Ancora straordinario Messi, trascinatore della squadra nell'assalto finale. Domenica la sfida per il titolo contro la Spagna. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 8 Milano-Varese si registrano code per un incidente verificatosi tra Legnano e Lainate in direzione Milano. Lungo la 13 Bologna-Padova coda tra Altedo e Bologna-Arcoveggio a causa di un veicolo in fiamme. Traffico rallentato tra Occhiobello e Ferrara Nord. Sull'autostrada verso Napoli code a tratti tra Modena Nord e il bivio per la 14 Bologna-Taranto. Sulla statale 1 via Aurelia corsia chiusa a causa di una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio Sori in provincia di Genova. Lungo la 16 Napoli-Canosa viene segnalato un incendio tra il bivio per la 14 Bologna-Taranto e Cerignola Ovest. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: L'inflazione sale?

0: abbassiamo i prezzi.
1: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
2: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
15: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
19: Nel 1983 Ivano Fossati pubblica un album molto bello dal titolo Le città di frontiera, di cui faceva parte questo classico, la musica che gira in

0: Ehi, Elisa, un po' di tempo fa con questa canzone, una delle tante, con Carnè, ricchissimo. Questa mattina con voi abbiamo deciso di tornare a parlare di genitorialità e di modelli genitoriali. Certo, fare il genitore non è semplice, probabilmente, anzi sicuramente, si impara strada facendo, commettendo anche degli errori, ma impostando anche il rapporto con i figli in maniera più o meno rigida. E da qui partiamo questa mattina. Come si possono preparare i propri figli ad affrontare al meglio le sfide della vita? Essendo severi o accomodanti? Cosa vorreste restasse dei vostri insegnamenti ai vostri figli? E quale lezione, d'altro canto, hanno lasciato a voi i vostri genitori che adesso vi guidano nell'età adulta? Se è vero come è vero che c'era un vecchio detto che diceva: si nasce figlio, si muore genitore. Già, è proprio così. E allora cominciamo ad ascoltare i vostri punti di vista, di più, le vostre esperienze.
1: Sono Monica. I miei figli all'epoca mi chiamavano il dittatore. Mi ho imposto delle regole. Volevo che loro avessero degli orari, andassero bene a scuola. Non ho fatto mancare loro l'affetto, però devo dire che ad oggi, che sono due adulti grandi, grossi e vaccinati, mi sono trovata bene. Li amo come non mai e ho due gioielli. Le regole ci vogliono.
0: Le regole ci vogliono, forse in medio sta virtus, chissà. E la vostra ricetta genitoriale qual è o qual è stata? E qual è stata quella applicata dai vostri genitori con voi? 348 075 8060.

0: Viaggi e miraggi, Francesco De Gregori. E che cos'è la genitorialità se non un viaggio, insomma, tortuoso a volte tra sentimenti contrastanti e comunque la voglia di arrivare a meta, ovvero consegnare alla vita dei figli formati, educati e pronti ad affrontare anche le difficoltà. Beh, questa mattina ci siamo mossi proprio all'interno di questo ambito. Vi ho chiesto cosa vorreste restasse dei vostri insegnamenti ai vostri figli e quale lezione hanno lasciato voi, i vostri genitori, che adesso magari vi guida in questa età adulta.
1: Sono Paola, i miei figli ho cercato di allevarli al miglior modo, come i miei genitori hanno fatto per me. È la prima cosa il rispetto verso gli altri. Come seconda cosa, non dare mai per scontato nulla nella vita. E come terza cosa, quando le maestre, i professori, chiunque facevano il rimprovero ai ragazzi, mai dire avete ragioni. Le generazioni di oggi invece, i maestri, i professori, si lavano le mani da tutto perché hanno paura. Sapete qual è il problema più grande per i genitori di oggi? Che vogliono fare gli amici. I figli sono i figli e li devi trattare da figli. Diceva mia nonna, per i figli ci vuole amore e terrore, quindi devono stare amati, però devono capire che c'è sempre quell'occhio che li rimprovera e li richiama in ogni momento. Il genitore deve educare i figli, non accondiscendere a ciò che dice il figlio. Se la cosa è giusta si fa, se non è giusta non si fa.
0: La nostra ascoltatrice Paola tocca due aspetti interessanti del processo educativo dei genitori. L'uno è il rapporto che va impostato secondo canoni da genitori e non da amici. E poi il riconoscimento dell'autorità, per così dire, costituita, e la prima che incontrano i nostri ragazzi è sicuramente quella scolastica. Quindi avallare ciò che accade tra professore e ragazzi può essere anche un modo per abituarli a rispettare, tra virgolette, un'autorità costituita, perché ovviamente si comincia da piccoli.
2: Olisea da Tolentino, nonché mamma di una famiglia numerosa di ben 5 maschi. Sono stata una mamma molto molto severa, perché sennò non sarei uscita fuori con questi maschi. Però loro le regole le hanno imparate. Tutt'oggi che il grande ha 32 anni e il piccolo ne ha 17, quindi no, di varie fasce di età. I no li hanno sempre presi perché le regole vanno rispettate. Considera che c'ho la fidanzata di mio figlio, il terzo genito, che è venuta a vivere a casa mia per un paio d'anni, poi è andata a convivere con mio figlio e anche con lei sono stata molto severa, ho detto qui ci sono le regole e si è ritrovata bene. Oggi mi ringraziano per essere stata severa e una mamma molto rigida.
0: E voi che genitori avete avuto e che genitori siete? 3480 75 80 60.

0: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate domenica 19 luglio Fred De Palma. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo domenica 19 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.

0: piacere, Calzolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
6: De Fonseca.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Vincente Ornella Vanoni ci è rimasta nel cuore. Sono le 11:41. Questa mattina stiamo parlando di genitorialità, di genitori che si è e genitori che sono stati i nostri. E quindi cosa vorreste restasse dei vostri insegnamenti ai vostri figli e quale lezione hanno lasciato voi i vostri genitori? Vi sto chiedendo lezione che adesso magari vi guida in età adulta.
1: Daniela da Chiusi. Io vengo da un'educazione molto rigida. Il mio padre era abbastanza severo, lui andava con le punizioni esemplari. Io non sono così, però sono rimasta abbastanza rigida, ferma sui miei punti, sulla mia educazione. Chiaramente poi andando avanti con gli anni uno si ammorbidisce e si adegua a quello che è la vita normale. Però c'è mia figlia che oggi ha 31 anni, l'altra ne ha 29, mi dicono sempre: mamma, lo sai che le mie amiche avevano più paura di te che dei propri genitori? Però erano sempre a casa mia, quindi questo mi fa pensare che nonostante fossi stata severa e rigida, comunque avevo con i ragazzi un buon impatto e questo mi fa molto felice.
0: E ti credo, c'è Carla da Lucca che mi ha mandato un messaggino brevissimo: il rispetto chiama affetto, ovvero se si è rispettati anche con un po' di rigidità, poi alla fine si rimane di più nel cuore, sarà vero?
2: Io ho avuto dei genitori severissimi, una volta i genitori basta che ti guardavano e guardandoti con quello sguardo che tu capivi tutto e capivi cosa dovevi fare, cioè mettere anche i punti e le virgole, dovevi capire subito al volo, perché sennò partiva il ceffone. Sono stata una mamma, sì, siamo stati dei genitori severi quanto basta, però l'educazione per me viene prima di tutto. Io dico sempre: per favore, per piacere, permesso, grazie, prego, quelle sono le cose più importanti. Mi piace tanto vedere dei ragazzi quando sono molto educati. Purtroppo oggigiorno è difficile, ahimè, dirlo, trovare questi bambini, questi ragazzi così, però ce ne stanno. Stefi.
0: E voi che genitori siete? E con voi i vostri genitori che genitori sono stati? 348 075 8060.

0: Amore di plastica, Carmen Consoli. L'amore invece che i genitori danno ai figli è un amore vero, veramente importante. Quest'oggi vi ho chiesto cosa vorreste restasse dei vostri insegnamenti ai vostri figli e quale lezione hanno lasciato invece a voi i vostri genitori, che adesso vi guida anche nell'età adulta. Una sintesi con gli ultimi tre contributi.
1: Sono Lina da Pogliano Milanese. Io sono stata una mamma molto severa, però perché ci volevano i risultati, l'impegno e milanese. Io sono stata una mamma molto severa, però perché ci volevano i risultati, l'impegno.

0: cresciuto, però lui mi dice tante volte che i figli di oggi non sono così, non sono così. Io bastava che lo guardavo e lui già capiva. A scuola è stato sempre bravo, non si sono mai lamentati di lui, però l'educazione di oggi, io non lo so perché siamo arrivati a questo, non me lo so spiegare.
1: Io direi che ogni tempo ha i suoi modi, poi i suoi effetti. Ci sono tanti ragazzi delle nuove generazioni molto educati, e poi naturalmente c'è anche una tendenza diversa nella genitorialità.
2: Claudia da San Giuliano Terme, madre molto severa, pochissime regole ma ferree. Mia figlia da piccina mi brontolava spesso perché troppo severa, gli altri bimbi potevano, le altre mamme facevano. Non sono stati anni facili, ma ho dovuto tenere testa. Comunque mamma single, lavori altalenanti, quindi bisognava che in un certo senso, in un certo qual modo, almeno una parte della mia vita avesse un senso, avesse un verso. Oggi ha 19 anni mia figlia, parliamo degli anni passati che sicuramente, ripeto, non sono stati semplici neanche per lei, ma oggi ne parla col sorriso, perché se è la piccola donna che si trova ad essere oggi, dove lava, cucina, sa mantenere una casa, fare la spesa, gestire il suo tempo, lo studio e quant'altro, è anche grazie all'insegnamento che ha ricevuto quando era piccola.
1: Chiudo oggi con un pensiero della scrittrice Marie von Ebner-Eschenbach, che faceva e diceva più o meno questa cosa: i bambini danno molta più importanza a ciò che i genitori fanno che a ciò che essi dicono.

0: Watch Spice Girls. Ora l'informazione che torna su Basio, perché sono le 12 in punto.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Via libera della Camera alla riforma della legge elettorale. 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Prevede il premio di maggioranza, liste bloccate e l'indicazione del candidato premier. Lo scrutinio era segreto. Il provvedimento passa al Senato. A Genova è il giorno della sentenza di primo grado del processo sul crollo del Ponte Morandi a quasi 8 anni dal disastro. Terminata l'ultima delle 284 udienze, i giudici si sono riuniti in camera di consiglio. Il verdetto è atteso per le 14. 57 gli imputati, chiesti quasi 400 anni di carcere. Un boato ha scosso stamattina all'alba il comune di Bolzano, dove è crollata la parte centrale del palazzo del tribunale. Al momento del cedimento nell'edificio c'erano solo gli addetti alle pulizie. Uno è rimasto lievemente ferito. Nell'area interessata dal crollo erano in corso lavori di ristrutturazione. Almeno 11 morti e 19 feriti è il bilancio di un devastante incendio divampato in un orfanotrofio in Algeria, alla periferia della capitale. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, non ancora accertate le cause del rogo. Tragedia sul lavoro stamattina in una cava di Giavera del Montello, nel Trevigiano. Un operaio di 39 anni è morto schiacciato da un rullo. Un suo collega è rimasto ferito in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti 118 carabinieri e i tecnici del nucleo Spisal per la prevenzione degli ambienti di lavoro. Si indaga sulle cause. Mondiali di calcio, il trionfo argentino sull'Inghilterra. Altra vittoria in rimonta per l'Albiceleste. 2-1 nel recupero che porta la squadra di Messi in finale contro la Spagna. Il paese sogna il secondo trionfo consecutivo dopo quello nel 2022 in Qatar. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it. Agli ascoltatori di Radio Subasio, anche oggi tempo stabile e soleggiato al centro-sud, con solo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano lungo l'Appennino. Al nord prevale il sole su coste e pianure, mentre sulle Alpi aumentano le nubi con rovesci temporali tra Piemonte, Val d'Aosta, Veneto e Friuli. Possibili fenomeni anche sulla pianura piemontese e sul ponente ligure. Nella notte cresce l'instabilità con temporali su Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Ancora caldo intenso al centro-sud con punte fino a 40 gradi e localmente 45 tra Sardegna e Sicilia. Per maggiori dettagli, meteo.it.
5: Radio Subasio. Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Saremo io e te.
8: Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Sal Da Vinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
9: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
10: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benizioni su Citroen.it.
13: Hai mai assaggiato una burrata
11: realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo. Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
14: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
15: Deghi trovare il prezzo migliore?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Deghi scegliere, cliccare.
15: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi provare.
15: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Bruce Springsteen stava lavorando al suo disco quando nello studio a fianco Patti Smith stava lavorando al suo album Mister. Aveva una canzone in più e gliela girò, lei la riadattò e ne fece un successo incredibile. Era Because the Night.

Conte, Nicolò Fabi, Max Gazzelli, ricordo insieme su un palco in uno spettacolo di tantissimi anni fa, in cui uno dei due compiva gli anni, sì, e l'altro si presentò con una torta, con una candelina di fronte a qualcosa come 22.000 persone. Fu un compleanno davvero particolare. Vento d'estate, che bella l'estate, con le sue canzoni anche del passato che sono fortemente evocative. Intanto vi ricordo che siete su Radio Subasio e che sono le 12 da 13 minuti, con voi il Pozzo fino alle 13, e da questo momento, a proposito di atmosfere estive, anche Irama con la sua novità, Cabana.

Vasio, e a questo punto della nostra mattina arrivano puntuali i saluti arretrati, i protesti, i saluti protestosi, protesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta, e ce lo fa anche sapere come, perché si aggiungono sempre nuove persone. Beh, è semplice, col 348 075 80 60, direi un numero polifunzionale, come si suol dire. Beh, oggi ne ho in ordine sparso, in genere vado da nord a sud, oggi vado proprio così, random. Ne ho per Paola che ci ascolta e ci saluta da Cervia, siamo in provincia di Ravenna, e poi ne ho per Vera che ci ascolta e ci saluta da Palermo, e per Mila che invece ci ascolta e ci saluta da Castel d'Azzano, siamo in provincia di Verona. Per tutti, Tiziano Ferro.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
17: Francesco Gabbani vinse il Festival di Sanremo nel 2017 conquistando il Lascia Passare per l'Eurovision Song Contest, dove peraltro conquistò anche un premio, quello della sala stampa. Grazie ovviamente a Occidentali Scarna.

Well On Comes to Town in questo momento della nostra mattina, sempre più tarda qui su Basio, dove stiamo per scoprire insieme a chi vi condurrà nel pomeriggio, ovvero Davide Berton, il tema che si tratterà nella pausa pranzo, l'ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio. Tra poco, subito, c'è Levante.

0: ospiti a Radio Subasio Music Club Estate, Ricchi e Poveri.
1: La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso, giovane sei tu.
0: Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
2: Ma è vero che Franco Califano una volta vi ha dato anche i soldi per comprare mutande e profumi?
3: Io mi aveva dato 50.000 lire.
2: Tu che hai comprato le mutande e i profumi?
3: Le mutande. Perché io usavo quelle di mio fratello che era più grande. Appena lavate, spero che mia mamma le lavasse.
2: Le avesse la... quella volta si lavava.
3: Mi dava le mutande.
2: Gradi.
3: Però un profumo, perché il profumo era come da ragazzini fumare la sigaretta, vuol dire che sei già grande, sei adulto.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate, con Ricchi e Poveri, è su Radio Subasio.

0: L'ultima canzone,
1: ti
0: giuro.
1: Sì. Quel bacio, lì ti ho sentita mia, era solo la mia fantasia.
0: Ma che fantasia, che fantasia. Buongiorno, come stai?
2: Buongiorno, sta? Parliamo di fantasia, no, di realtà.
0: Fantasie erotiche, intendevi?
2: No, veramente anche la fantasia che potrebbe risuonare erotica per qualcuno, e cioè quella di staccare definitivamente nel momento in cui
0: tu
2: finisce l'orario lavorativo.
0: Che c'è il cosiddetto diritto alla disconnessione, cioè quando tu finisci, esci dal lavoro, teoricamente non ti dovrebbero rompere le scatole, insomma, darti email,
2: certo,
0: soprattutto a una certa ora. E beh, c'è un dato interessante che riguarda i ragazzi che in Italia staccano dal lavoro dopo l'orario d'ufficio. Sono 6 su 10 che proprio si scollegano.
2: Basta, ho finito di fare il mio per oggi. Basta, se ne riparla domani. Il fatto anche di dire c'è un'urgenza, c'è un'emergenza.
0: Ci penserò domani, come cantavano i Pooh. Ora però c'è un problema di responsabilità che uno si porta dietro, e non siamo tutti uguali, no? C'è chi se ne infischia e chi invece si porta dietro quel fardello più o meno grande di responsabilità. E la domanda credo che vada proprio in questa direzione.
2: Eh sì, ve lo chiediamo in orario di pausa lavorativa, comunque, in modo che ne potete parlare se riuscite a staccare dal vostro lavoro o comunque vi sentite responsabili, e ne parleremo al 348 075 80 60. Encore un dimanche, je dis ça cher.

0: Gisele ci porta i saluti dal Pozzo è tutto, ci troviamo domani a partire come sempre dalle 10, domani giusto, dalle ore 10, vi lascio in ottima compagnia con Davide Berton, il nostro pomeriggio, ma prima l'informazione che torna come sempre con un nuovo aggiornamento, quello delle 13, e come ogni giorno direi, fate i bravi.
1: Buona giornata da Federica De Boni. A quasi 8 anni di distanza, 4 dall'inizio del dibattimento, è il giorno della sentenza nel processo sul crollo del Ponte Morandi a Genova. Furono 43 le vittime, giudici in camera di consiglio. Il verdetto di primo grado per i 57 imputati atteso nel primo pomeriggio. La procura ha chiesto un totale di 400 anni di reclusione. Il crollo a Bolzano di una parte del palazzo del tribunale. L'Associazione Nazionale dei Magistrati denuncia. Ci sono sedi con gravi criticità, ma il governo non risponde. Al momento dell'accedimento alle 6 del mattino erano presenti 3 persone, lievemente graffiata una. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. I deputati delle opposizioni hanno esposto cartelli di protesta. Resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Per il 5º giorno consecutivo forze americane hanno colpito obiettivi iraniani, esplosioni anche a Teheran, e il presidente Trump starebbe valutando la possibilità di ampliare le operazioni militari. Non è escluso neanche l'invio di forze di terra sull'isola di Karg. Il rapporto Invalsi 2026 conferma che quasi il 40% dei bambini della scuola primaria non possiede le competenze di base in matematica. Ancora lontani i livelli pre-Covid, migliorano invece le capacità in inglese e nel digitale, prosegue il calo della dispersione scolastica. L'Argentina si è qualificata per la finale dei mondiali e a Buenos Aires è esploso un vero e proprio delirio collettivo, tifosi in strada per ore. L'Albi Celeste ha battuto l'Inghilterra per 2-1 in una semifinale ad altissima tensione e domenica sfiderà la Spagna. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato a causa di un incidente all'incrocio Lecco Fine Ponte Kennedy in direzione Monza. Statale 527 Bustese. Sulla 12 Genova-Roma si registrano code per un altro incidente tra Torre in Pietra e Cerveteri verso la strada statale 1 Aurelia. Un altro incidente sull'Autosole crea code tra Valdarno e Arezzo viaggiando verso Napoli. Per traffico ci sono code a tratti tra il bivio A1 fine Complanare Piacenza e la diramazione per la 15 Parma La Spezia. Si resta in coda anche tra il bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est verso Torino, tra Cormano e Milano Est verso Trieste. Lungo la 23 Udine Tarvisio coda per traffico tra Pontebbe e Ugovizza verso

0: confine di Stato. Code per incidente sul raccordo A1 Bettolle-Perugia tra Perugia Centro-Prepo e Perugia Este-Piscille. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Torni sempre al tuo paese.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io! Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
11: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
15: Le 13:04 minuti, giovedì, la nostra pausa pranzo insieme. Ciao a tutti amici, da Davide Bertone cominciamo con una collection dall'84, c'è Fabio Concato, Sexy Tango.

Sexy Tango, Fabio Concato, è la collection che ha aperto il nostro appuntamento di oggi su Radio Subasio, la nostra pausa pranzo, le 13:08 minuti. Buona estate a tutti, amici da Davide Bertone. Come avete sentito nell'anticipazione insieme a Stefano Pozzovivo, oggi si parla di lavoro, reperibilità, portare a casa il lavoro, oppure una volta che è finito l'orario lavorativo, basta, se ne riparla domani. Ne parliamo nella vostra pausa pranzo, quindi che non dovrebbe far parte del vostro orario. No, dai, ne parliamo comunque al 348 075 8060 con i vostri messaggi vocali e le vostre esperienze. Subito è Ciran Azizam su Subasio.

Mare Mare su Radio Subasio, amici, l'appuntamento della pausa pranzo di oggi dedicata al lavoro e alla fine soprattutto del lavoro. Gli orari lavorativi li conosciamo bene, ognuno conosce bene i propri. Finito quello, che succede? Si è reperibili, ci si porta a casa il lavoro oppure basta, se ne riparla domani? Non sarà niente di urgente, non sarà niente di importante, niente che non si possa risolvere con una mail domani mattina alle 9. Ecco, a quanto pare 6 giovani italiani su 10, quelli che si stanno approcciando al mondo del lavoro, considerano una priorità staccare letteralmente dal lavoro dopo l'orario d'ufficio, lavorare da casa, quindi smart working, dà tante comodità, sicuramente la flessibilità ha portato per tutti dei vantaggi. Però senza un orario fisso forse un po' la confusione è dietro l'angolo. Il limite è sottile ed è un attimo ritrovarsi a cena con la propria famiglia scrivendo una mail o rispondendo a una telefonata di lavoro. Ne parliamo e condividete i vostri punti di vista, le vostre esperienze al 348 075 80 60.

0: Grande voce di Mango come Monna Lisa dal 1990 su Radio Subasio. Nella nostra pausa pranzo oggi si parla, guarda un po', di lavoro, ma della fine del lavoro, cioè una volta che stacchi alle 16, alle 18, quello che è, uno il lavoro che fa, se lo porta a casa oppure no, basta, supero la porta dell'ufficio e fino a domani non ne voglio sentir parlare, e naturalmente non sentiranno neanche parlare di me.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Andrea da Foligno, e per me è sacra questa cosa, cioè nel momento in cui io varco la sbarra per uscire dal mio lavoro non mi interessa più niente di quello che succede lì.
0: Una volta che, dice, io varco la sbarra del lavoro, quindi una volta fuori, basta, non mi interessa più niente e non deve interessare nemmeno agli altri quello che faccio, con chi, che cosa o perché non ho risposto immediatamente a una mail. Qual è il vostro punto di vista? Com'è il vostro approccio? In questo senso siamo partiti dalla notizia che più della metà dei giovani lavoratori staccano, ma lo fanno davvero, al punto di crearsi un numero di telefono parallelo che è quello che utilizzano soltanto per il lavoro. Finito quello, stop, se ne riparla domani. 348 075 8060.

0: stagione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Advice for the Young at Heart, Tears for Fears su Radio Subasio nella nostra pausa pranzo. Amici, quella di oggi dedicata alla reperibilità, al vostro rapporto con il lavoro una volta terminato o prima di iniziarlo. Lo portate a casa? Viene con voi oppure basta, ho finito di lavorare, se ne riparla domani, se ne riparla lunedì.
1: Ciao Radio Subasio, sarebbe bellissimo potersi staccare, disconnettere, finire l'orario di lavoro, però ci sono ruoli e lavori che implicano una certa responsabilità sia verso il cliente che verso il collega o l'azienda, e quindi per alcuni non è proprio possibile disconnettersi. Non è perché le aziende sono fuori in testa, ma proprio certe tipologie di lavoro la disconnessione purtroppo non è possibile, quindi libero arbitrio, chiaramente questo è un dato di fatto.
0: Quindi ci dicono libero arbitrio, l'unica cosa, scegli bene il lavoro, perché potresti iniziare un lavoro che richiede una reperibilità perenne.
2: Ciao Radio Spazio, Luana da Perugia. Io purtroppo da agente di viaggio non stacco mai.
0: Ecco, vedi?
2: Il fuso orario, i clienti che ti scrivono dopo il loro lavoro, perché il viaggiare è un hobby e quindi non ci sono orari. Purtroppo rispondo alle mail anche quando sono dall'estetista.
0: Pensa.
2: Quindi non c'è mai fine.
0: E comunque, in genere all'estetista uno si prende del tempo per sé, non è questo il caso, probabilmente non è questo il ruolo e il tipo di lavoro. 348 075 8060.

hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Antonello Venditti, benvenuti in paradiso su Radio Subasio in chiusura della nostra pausa pranzo, oggi dedicata alla vostra reperibilità, alla vostra disponibilità nei confronti dell'azienda, del vostro posto di lavoro e quindi anche la storia di portarvi a casa, comunque il lavoro, finire delle cose a casa oppure essere reperibili. Abbiamo parlato di questo, sentiamo le ultime due.
1: Ciao Radio Spazio, sono Federico da Roma. Allora, fino a qualche anno fa, vista una ottima gestione che c'era nella mia azienda,
0: sì,
1: ero disponibilissimo anche a rispondere al di fuori del lavoro, soprattutto a persone, diciamo, che meritavano e che sapevano, che sapevo che potevo aiutarle. Vista la cattiva gestione che c'è adesso nella mia azienda, visto gli obblighi che, e le imposizioni che fanno senza dare nulla, quando io stacco dal lavoro, avendo un telefono dual sim, quindi dove c'è una scheda mia e una scheda, diciamo, del lavoro, inibisco tutto quello che riguarda il lavoro e quando mi chiama qualcuno faccio pesantemente notare che sono a casa, non sono al lavoro e riattacco.
0: Ok, quindi alla fine riattacchi e chiusa lì, alla fine zero reperibilità da parte tua.
2: Buongiorno Subasio, Ludovico dalla Spagna. Noi facciamo dalle 6 alle 2 e mezza. Quando si termina la 2 e mezza, assolutamente non pensare più al lavoro.
0: Ciao, hai capito Ludovico, non solo non si risponde al lavoro ma non bisogna pensare più al lavoro. Grazie a tutti amici per aver condiviso le vostre esperienze con noi, domani una nuova pausa pranzo insieme.

0: Ma sono matta.
1: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, le 14 in punto.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dalla Camera al via libera alla riforma della nuova legge elettorale con 217 sì, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato. Nel testo basato sul sistema proporzionale figura un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi. Caos in aula prima del voto. Strage sfiorata a Bolzano, dove è crollata una parte del palazzo del tribunale. Aperta un'inchiesta per crollo colposo. Il cedimento questa mattina alle 6. Nello stabile, ora inagibile, erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Una persona è rimasta lievemente ferita. Proteste scoppiate in diverse città ucraine contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov. Il Parlamento, dietro proposta di Zelensky, ha confermato Koretsky come nuovo premier. Il portavoce del Cremlino Peskov commenta: rimpasto a Kiev, basta che sappiano qual è la soluzione per la pace. Oggi visita a sorpresa nella capitale ucraina della primo ministro inglese Starmer, a pochi giorni dalla fine del suo incarico. Non si ferma la nuova

0: Data di attacchi USA all'Iran, esplosioni a Teheran dove è stato attivato il sistema di difesa aerea. L'esercito statunitense: abbiamo colpito centri di comando. Il ministero degli esteri iraniano replica: nella notte abbiamo evacuato un ospedale con 211 bambini oncologici, è un crimine di guerra. 4 minori su 10 hanno difficoltà in matematica alle scuole elementari, lo rivelano i test Invalsi. Rispetto a prima del Covid c'è un calo nei risultati medi dell'8-10%, recuperano poi alle superiori. A trainare i miglioramenti non è più il nord ma il mezzogiorno. Bene le competenze in inglese e nel digitale, diminuisce la dispersione scolastica. Calcio: Argentina in festa per la vittoria 2-1 contro l'Inghilterra, che vale la finale dei mondiali contro la Spagna in programma domenica. I campioni in carica hanno blindato il successo nel recupero grazie ad una rete di Lautaro. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade: sulla 12 verso la statale 1 Aurelia 4 km di coda per incidente fra Torri in Pietra e Cerveteri, sulla 13 verso Padova 1 km di coda per incidente tra Bologna Interporto e Altedo, sulla A1 verso Napoli 2 km di coda per incidente tra Valdarno e Arezzo, sulla statale 126 sud occidentale sarda rallentamenti a causa di un incendio all'incrocio Baku Abisi. Prudenza e buon viaggio.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su mediaworld.it. Mediaworld.
6: Entro nello

Motorizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
11: Le 14 e 6 minuti, archiviata la pausa pranzo, anche quella del giovedì, siamo pronti a dare il via al nostro pomeriggio insieme, lo facciamo con una collection di David Bowie, 1983, China.

I Modà con Emma arriverà al secondo posto al Festival di Sanremo 2011 su Radio Subasio le 2:15. È il nostro giovedì pomeriggio insieme, amici. Più tardi, lo sapete, dalle 15 l'appuntamento con il Jukebox. Ora Safe con Tu mi piaci tanto. Arriva anche lui da Sanremo. Tu

Dal 2000 Eros Ramazzotti, Fuoco nel fuoco, Eros protagonista a modo suo, papà della sposa naturalmente, i primi giorni di luglio in Sicilia per il matrimonio di Aurora Ramazzotti insieme a Goffredo, un momento di profonda commozione, ha accompagnato la figlia all'altare e ha provato tra l'altro a smorzare un po' la tensione iniziale facendo qualche battuta ironica, dai, la prende sempre a ridere. C'è anche Sal Da Vinci invece, poesia su Subasio.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
8: De Fonseca.
9: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
10: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Deghi trovare il prezzo migliore?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Deghi scegliere, cliccare.
11: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Candidata a diventare una delle hit, uno dei tormentoni di quest'estate, Samurai J racconta di una storia d'amore tormentata e proprio come canta lui, l'amore porta mala suerte. Flamenco Paranoia.

I got a feeling, Black Eyed Peas su Radio Subasio, 14:40. Amici, buon giovedì pomeriggio a tutti da Davide Bertone. Fatemi salutare un po' di amici che sono all'ascolto in questo momento e si sono affacciati al 348-075-8060. Giulia, buon pomeriggio a te, saluti anche a Cinzia, poi Ornella da Arese, anche lei all'ascolto. La canzone dell'estate 2026 di Gianni Morandi e Alessandra Moroso è una hit parade.

0: si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: Nel 2027 proseguirà il tour europeo, perché appunto anche l'anno prossimo avrete altre date che adesso non elenco perché insomma l'agenda è molto lunga. Però nel 2027 succede anche un'altra cosa. Io ho guardato il calendario.
2: E cosa succede?
1: Festeggiate i 60 anni di carriera.
2: Ma lei? Io
1: ah,
2: no.
1: Lei, tu no.
3: Lui 80.
1: Tu di meno.
2: Sì. Io meno.
1: No, tu invece hai festeggiato un compleanno importante, no, quest'anno.
2: Ma
1: non si può dire.
3: Non parliamo di età.
1: Non parliamo,
3: perché noi ci siamo dimenticati quanti anni abbiamo.
1: Ma io infatti non l'ho detto, però insomma i ricchi e poveri sono veramente sempre giovani e sempre vitali come non mai, giusto? Sempre.
3: Grazie.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

Sì, come nelle favole su Radio Subasio, amici, ritorna tra pochi minuti un nuovo appuntamento con il Jukebox. Siamo pronti qui, pronti ad ascoltare le vostre voci, a leggere i vostri messaggi e, a partire dalle 15, a mandare in onda le vostre canzoni preferite. Per diventare protagonisti della prossima ora, messaggino vocale o di testo al 348 075 8060. Messaggi vocali con il vostro nome, la città e il titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi o dedicare a qualcuno. Dalle 15 siete voi protagonisti con le vostre canzoni preferite. Ritorna il Jukebox di Radio Subasio.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCom 24, pochi secondi alle 15.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni a Genova. Dopo 8 anni dal crollo del ponte Morandi che ha causato la morte di 43 persone, è arrivata la sentenza nel processo di primo grado. L'ex AD di Aspi, Castellucci, condannato a 12 anni. Per lui erano stati chiesti 18 anni e 6 mesi. 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2. Altri 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore della vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che uccise 2 rapinatori, si è consegnato nel carcere di Fossano. Ieri la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione. Il centrodestra avvia la raccolta firme per la grazia. Si unisce a questa richiesta anche il sindacato autonomo della Polizia di Stato di Torino. Il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. Una parte del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Una persona è rimasta ferita. Il crollo è avvenuto alle 6 del mattino, poteva essere una tragedia, aperta una inchiesta. Con i 217 sì della Camera, la riforma della nuova legge elettorale passa all'esame del Senato. Il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento. In aula la protesta delle opposizioni. Meloni ha fallito, andate a casa. Gli esiti delle prove Invalsi della scuola, dispersione scolastica mai così bassa. Allarme alle elementari, un bambino su 4 non ha le basi di matematica. Calano le competenze in italiano, mentre sono ottime quelle nel digitale. Calcio, l'Argentina raggiunge la Spagna nella finale dei mondiali 2026 dopo una rimonta incredibile contro l'Inghilterra. Per l'Albi Celeste è la seconda di fila dopo il trionfo nel 2022 e in tutto il paese è scattata una festa infinita con milioni di persone che hanno invaso le strade fino a notte fonda. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aglia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo, negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia!
5: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Le 15:02, anche oggi un nuovo appuntamento con il Jukebox su Radio Subasio. Per un'ora siete voi protagonisti, voi e le vostre canzoni preferite. 348-075-8060, pronti a partire con una collection, oggi scelta da Cinzia da Ancona. Ho scritto un messaggio di testo, vorrei ascoltare il brano di Lucio Battisti, Ancora tu. Comincia così il Jukebox di Radio Subasio.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più.

Cora tu, Lucio Battisti, la collection che ha aperto il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Amici, spazio alle vostre voci, alle vostre canzoni preferite al 348-075-8060. Fatemi salutare Francesco che è all'ascolto e poi ancora Alice che ci sta ascoltando da Milano e poi Leonardo vorrei ascoltare il brano di Selena Gomez con Benny Blanco, Sunset Boulevard.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Chiara da Napoli, vi sto ascoltando da lavoro e volevo chiedere se era possibile la canzone di Giorgia, La cura per me, nel J-Box di oggi. Grazie.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: radio Subasia, sono Romina Capriglia e vorrei ascoltare la canzone di Marco Masini Fedez, Male Necessario. Ciao, grazie, un bacio a tutti.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Male necessario, c'è anche Fedez su Radio Subasio insieme a Marco Masini nel nostro appuntamento del Jukebox. 348 075 80 60, amici, continuate a condividere o a dedicare le vostre canzoni preferite con un messaggino vocale o di testo. Buon pomeriggio anche a Gioia che ci sta ascoltando adesso in questo momento, Martina all'ascolto e poi ancora Ettore insieme a Marcella da Civitanova Marche. Il brano invece dedicato proprio a loro è quello di Shanna Spyro, Material Lover.

0: Ciao, sono Marco, il papà di Sveva. Siamo nel traffico del raccordo anulare. Se ci mandate la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Sorry, scusa, lo sento.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Su Basio. Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Su Basio Music Club Estate domenica 19 luglio Fred De Palma. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo domenica 19 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.
2: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
3: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «Qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
4: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi in lande a 59 centesimi.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
16: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
17: Cosa?
16: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
17: Ma arriva per le vacanze?
16: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
18: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
19: Ciao, sono Nicolò da Monzano, in provincia di Ancona, e oggi vorrei ascoltare The Final Countdown.

Countdown Europe su Radio Subasio. Abbiamo aperto così la seconda parte del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite al 348 075 8060. Buon pomeriggio anche a Riccardo che ci sta ascoltando in questo momento, e poi ancora Ilenia di Aulla. Vorrei ascoltare e dedicare una canzone alla mia bimba Matilde di 7 anni che mi fa disperare, ma che è il mio primo amore. Il brano scelto è quello di Gianna Nannini, Ti voglio tanto bene.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Ciao Radio Subasio, io mi chiamo Roberto e ti sto parlando da Rosignano, provincia di Livorno. Ti chiederei cortesemente se puoi far ascoltare a me e alla mia stella, che è rimasta su in montagna in Appennino Tosco Emiliano, la canzone che preferisci, quella che più ti piace, ok?

In alto mare 1980, abbiamo aperto così l'ultima parte del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite. Spazio alla richiesta di Giulia. Vorrei ascoltare il brano dei Negramaro, meraviglioso.

0: E adesso l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, 2:02.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Per il crollo di Ponte Morandi di Genova in totale sono state 32 le condanne per quasi 200 anni. La pena più alta di 12 anni è stata comminata a Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, e 11 anni a Michele Donferri, allora numero 3. 5 anni all'ex direttore della vigilanza del MIT, Mauro Coletta. Le pene più basse 1 anno e 11 mesi, 25 tra assolti e prescritti. Disco verde della Camera, la riforma della legge elettorale approvata con 217 sì. I voti contro sono stati 152, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto e ora il provvedimento passa al Senato. Bagarre in aula con le proteste delle opposizioni. Aperta una inchiesta dopo il cedimento di una parte del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio. È successo alle 6 del mattino e ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Una persona è rimasta ferita, poteva essere una tragedia. Il centrodestra avvia la raccolta firme per la grazia a Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori a Grinzane Cavour, condannato ieri in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Il ministro della Giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione dell'indulgenza. Resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Per il quinto giorno consecutivo forze americane hanno colpito obiettivi iraniani, esplosioni anche Teheran, e il presidente Trump starebbe valutando la possibilità di ampliare le operazioni militari. Gli iraniani rispondono con droni su Kuwait e Giordania. Calcio, festa in tutta l'Argentina per la vittoria in rimonta della squadra di Messi e Scaloni nella semifinale con l'Inghilterra. Domenica la sfida contro la Spagna per il titolo mondiale dopo il trionfo nel 2022. Buenos Aires invasa da migliaia di tifosi tra cori, fumogeni e bandiere. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A4 verso Trieste 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Cavenago e Capriate; sulla statale 131 Carlo Felice rallentamenti per materiali dispersi all'incrocio Abba Santa; statale 131 diramazione C Nuorese verso l'incrocio Cagliari; sulla statale 18 Tirrenia Inferiore rallentamenti a causa di un incendio all'incrocio Sant'Eufemia Lamezia; sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Briosco verso l'incrocio Monza statale 527 Bustese; sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa rallentamenti per incidente all'incrocio Gallarate statale 341 Gallaratese verso l'incrocio della statale 232. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Saremo io e te.
8: Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Salda Vinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
0: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: Le 16:04, giovedì pomeriggio, comincia anche oggi il nostro appuntamento insieme a Katia Giuliani. È tornata.
9: Faccio venire l'ansia, eccola qua. No, dai, perché, di la verità, figure. Un po' di ansia come quella che faccio venire a Leonardo. Pensavo non sono mai pronta. Ma
8: pensavo
9: perché?
8: Di recitare la cavallina storna da solo a memoria, così ho detto prendo un po' di tempo.
9: Bravo,
8: siamo pronti a giocare? Siamo
9: prontissimi. Tra poco vi svegliamo anche qual è il gioco di oggi,
8: sì,
9: però
8: esatto.
9: Prima svegliamo la collection.
8: Jenny Lennox con Why.

0: Annie Lennox, why?
1: Lo dico insomma, anch'io, why? Why?
0: Why because?
1: Why because?
0: Siamo pronti a giocare, Katia?
1: Siamo prontissimi a giocare. Oggi allora giochiamo con un'azione, dai, mettiamola così.
0: Allora, sai che succede? Soprattutto nel weekend, non so, durante la settimana, c'è il nostro uomo.
1: Chi è?
0: Quello che fa, che ha quel vizio di andare a fare le cose, registrarle, poi ci manda il suono di quello che fa.
1: Ah, sì, ok.
0: E noi ogni tanto lo mandiamo a fare qualcosa.
1: Ah, ho capito, perché certo, perché e poi dopo.
0: E lui che fa? Va a fare qualcosa, ma gli diamo libera scelta, gli diamo libera scelta, quindi è in freestyle completamente. Okay. E nelle ultime settimane ci ha mandato il suono di lui che si tuffa. Ha mandato il suono di lui che, capito, tutti i rumori particolari. Oggi si è superato.
1: Sì, perché insomma ha registrato un suono che
0: che veramente,
1: quando poi fa questo caldo
0: nel
1: cioè, è troppo bello questo suono.
0: Era nel chill più totale. Il nostro compito.
1: Però posso dire una cosa: cioè, invece di fare il rumore finto, Davide, oggi potevi munirti e farlo in diretta.
0: Guarda,
1: sia per me che per te. Poteva essere una cosa carina.
0: Ottima idea, magari domani ci penso.
1: Ecco.
0: Il nostro uomo ha registrato il suono dell'azione che ha compiuto.
1: Sì.
0: E a noi il compito di indovinare che cosa sta facendo.
1: Ecco, a voi. Compito, esatto. Io e lui immaginiamo di fare quella cosa lì.
0: Esatto,
1: non possiamo
0: farlo. Un po' la sogniamo, magari qualcuno che sta ascoltando lo sta facendo realmente.
1: Perché no? Sai, ci sono quelli in vacanza che ce l'hanno lì.
0: Beati loro che ce l'hanno lì. Dai, 348 075 8060. Cosa sta facendo?

0: briciolo di allegria, Blanco con Mina su Radio Subasio. Chissà cosa è andato a fare il nostro uomo.
1: Ma dai, sì, sì, intui. A parte che vabbè,
0: si capisce?
1: Sì, credo. Beh, sì. Cioè, poi è un rumore così ti rinfresca anche solo ad ascoltarlo.
0: Vero? È rilassante.
1: Sì. Ah, bravo, potrebbe essere, sai, la ASMR. Ne hai sentito parlare?
0: Sì, l'ASMR, certo. L'ASMR. Allora, sentiamo le risposte che sono arrivate.
2: Ciao, per me è il rumore delle onde.
0: Le onde, che posso dire, sono rilassanti, sono super rilassanti, però no.
1: Manca la parte quella cioè la risacca, però prima c'è un rumorino metallico, no?
0: Ah,
1: che
0: c'è
1: manca
0: una
1: nell'onda.
0: Ok. Allora, facciamo così, per aiutarvi ulteriormente, sì. Vi facciamo riascoltare questo suono. Che cosa sta facendo il nostro uomo? Se lo volete dire in onda, 348 075 80 60. Occhio perché dura un secondo.

0: Goccia goccia su Radio Subasio, vedi
1: sorso,
0: quanti
1: sorso forse, quanti riferimenti.
0: Posso
1: quanti
0: dire una
1: ganci.
0: Cosa, a me questa cosa mi fa volare, perché comunque cosa? Ha a che fare con l'attività svolta dal nostro uomo.
1: Sì.
0: E la programmazione segue, no? L'onda,
1: certo,
0: del gioco.
1: È tutto collegato, ragazzi.
0: Meraviglioso.
1: Si sta a pettinare le bambole.
0: Possiamo dare il benvenuto intanto a Donatella. Ciao Donatella.
1: Ciao Donatella.
2: Ciao, ciao.
0: Eccola qua. Ciao Donatella, buon pomeriggio, benvenuta su Radio Subasio.
1: Donatella, da dove?
2: Grazie. Da Roma.
1: Da Roma. Che fai a Roma a quest'ora del pomeriggio con il caldo?
2: Questo caldo, guarda, adesso sto tornando dal lavoro e mi sono fermata in piscina a prendere mio figlio che è andato con i suoi amici.
0: Che specifichiamo, piscina non è andato a nuoto,
1: no.
0: È piscina, no. Divertente.
1: È andata proprio a godersela.
2: Esatto.
1: Ma tu un tuffetto, esatto, non te lo sei fatto?
2: Adesso no, però la prossima settimana vado anch'io con lui.
0: Ah, vedi, vedi. Allora, immagina questa situazione. Tu che sei in piscina su una, certo, sdraio, ecco, ok, con un ombrellone, sì, ascolti Radio Subasio in sottofondo.
1: Sì.
0: A un certo punto hai voglia di qualcosa di fresco e fai
1: cameriere,
0: il suono.
1: Cameriere.
0: Fai il suono che ha fatto il nostro uomo. Cosa stava facendo?
2: Stava aprendo una lattina di una bibita.
1: No, una bibita fresca.
2: Ci vorrebbe molto.
0: E ci vorrebbe molto.
1: Che bibita vorresti adesso, per esempio?
2: Una Coca-Cola.
0: Per esempio.
1: Per esempio. Vedi, vedi, per esempio, vedi, vedi, vedi ganci come, come torna.
0: Una cosa fresca.
2: Quando è fresca hai sede, tanto sì.
0: Ci sta. Donatella, senti, io ti voglio chiedere invece se c'è qualcuno che vuoi salutare e che vorresti portare, ad esempio, in piscina con te la prossima settimana. Chi salutiamo?
2: Allora, io saluto in primis mio marito, perché lui lavora fuori città, parte e ci vediamo, parte la domenica e ci rivediamo il venerdì.
0: Ok. Quindi, come si chiama?
2: Forse Romano.
0: Romano, lo salutiamo, Roma, anche noi.
1: Che, okay, torna domani, quindi insomma, ormai ci siamo.
2: Torna domani, sì, domani pomeriggio, esatto.
1: Ok.
2: E poi anche due mie carissime amiche che saluto, Roberta e Simona.
1: E le salutiamo anche noi.
0: Le salutiamo tantissimo anche noi. Senti, Donatella, prima di andare, ti lasciamo prendere tuo figlio e tornare a casa dopo la piscina. Tu lo sai qual è il jingle di Radio Subasio?
2: Certo, Radio Subasio.
0: Ciao Donatella, grazie.
1: Ciao Donatella, vedi,
0: ciao,
1: la
0: ciao.
1: Nominata e arriva, la
0: sì,
1: stampa,
0: vedi,
1: proprio lui,
0: che
1: in diretta,
0: meraviglia,
1: hai capito?
0: Che meraviglia. Grazie anche a Donatella per aver giocato insieme a noi. C'è Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola su Subasio. Ma che

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare.
4: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Mi manchi ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Lighthouse Family su Radio Subasio, I Could Have Loved You su Katia, sai cosa stavo guardando? Che ci sono dei fenomeni,
1: sì, che fanno paura,
0: che spesso fanno paura per il coraggio che hanno, e lo sono realmente
1: dei, io non so, guarda, veramente
0: dei fenomeni. Ora, la cosa che possiamo pensare, la cosa sì, più rischiosa da fare, soprattutto andando al mare, è incontrare uno squalo bianco di 3 metri.
1: Sì, io mi spavento per molto meno, ti devo dire la verità. Il pesciolino ragno già mi mette ansia.
0: Se tra i vostri amici o tra i vostri parenti c'è tale Elliot Sudal, un pescatore del Massachusetts,
1: allora
0: degli
1: siete
0: Stati Uniti,
1: in una botte di ferro, come
0: state
1: dire una...
0: tranquilli, potete dormire su 7 cuscini. Perché,
1: cosa ha fatto quest'uomo?
0: Beh, sta facendo il giro del mondo, l'impresa di questo pescatore, che a mani nude, senza particolari strumenti, ha salvato, tra l'altro, dalla spiaggia, quindi da morte certa, uno squalo bianco, liberandolo da un amo e riportandolo in acqua a 3 metri.
1: Cioè, ma a mani nude, non so se avete...
0: Così, con la semplicità di uno che sposta una sdraio che era troppo vicina alla tua.
1: Ma poi da solo, cioè come...
0: È stato aiutato, alla fine poi è stato aiutato. Però
1: che pesa anche un po'.
0: Anche i fenomeni hanno bisogno di una mano.
1: Una mano.
0: Sì.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Domenica alle 20, ospiti a Radio Subasio, Music Club Estate, Ricchi e Poveri. Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
3: A proposito di concerti, una cosa che mi è piaciuta molto, che avete detto da quando è iniziato questo brutto conflitto: stiamo vivendo un periodo terribile della storia proprio dell'umanità mondiale.
4: Sì.
3: E voi avete detto: noi in Russia non andiamo, anche se lì vi chiamano, vi cercherebbero, perché voi siete molto popolari in Russia.
4: Sì, però ci hanno cercato molte volte.
3: Vi hanno cercato, qualcuno ci è andato, diciamo, dei vostri colleghi, ecco, adesso senza fare nomi.
5: Ognuno è libero di fare quello che pensa, quello che sia giusto.
3: Voi avete detto: no, quando arriverà finalmente la pace,
5: bravo,
3: la festeggeremo con un concerto, anzi due in realtà,
5: anche tre.
3: Allora,
5: ma
3: uno
5: ci deve essere la pace soprattutto,
3: ecco, benissimo.
4: Uno grandi. A Mosca,
3: uno a Kiev
4: e uno a Kiev, ecco. Faremo due concerti meravigliosi.
3: Due concerti che saranno sicuramente storici, perché poi insomma speriamo che arrivino presto. Allora
4: speriamo.
3: Ci auguriamo di tutto cuore di vedere e sentire Ricchi e Poveri in queste due città europee.
2: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

0: Sempre bello riascoltare Lisa, una poesia anche per te. L'estate 2005 su Radio Subasio. Katia, di che si parla?
1: Allora, dico solo una parola.
0: Sì, prego.
1: Ma poi tu fai, lo facciamo tema svolgimento. Io dico mondiali, tu cosa mi rispondi?
0: Vabbè.
1: Questa è la giusta risposta.
0: È andata così.
1: No, però c'è chi li sta seguendo comunque, nonostante l'Italia non ci sia. Certo. E c'è questa rimonta dell'Argentina che abbiamo seguito, insomma, sui giornali nelle ultime ore. Ma io di rimonta voglio parlare anche per quanto riguarda la vita privata, perché succede nella vita, no? Di avere un momento di down e poi si risale la vetta.
0: E poi ci si riscopre nazionale del 2006.
1: Esattamente, così. Vi è successo? Provate a pensarci, rifletteteci, poi mi raccontate nel corso della prossima ora.
0: Qual è stato il vostro momento nazionale 2006?
1: Bravo,
0: che avete sorpreso tutti? 3480758060, ne parlerete più tardi insieme a Katia. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Chiudiamo con Alex Warren, Ordinary, il nostro giovedì pomeriggio insieme. Vi lascio insieme a Katia. Katia,
1: sì, Davide,
0: io vado.
1: Ci vediamo domani.
0: Sì, okay. Ci vediamo domani. Adesso l'informazione con le break news di TGCom 24. Pochi secondi alle 17. Ciao.
1: Ciao.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Genova la sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi, condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex amministratore delegato di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager Aspi. Diverse assoluzioni per alcune imputazioni. Il 14 agosto 2018 morirono 43 persone. Mario Roggero è ancora libero dopo il video sfogo dietro fronte del gioielliere cuneese, condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due banditi in fuga. Istruttoria di Nordio mirata alla grazia in seguito alla raccolta di firme nel centrodestra. Rapina nel centro commerciale milanese Merlata Bloom. Quattro malviventi hanno assaltato un negozio di preziosi. Ricercata una banda sudamericana. L'auto usata è stata ritrovata dai carabinieri. Dipendenti del punto vendita minacciati con le armi. Ingente il bottino. La riforma della nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia parla di maggiore stabilità. Le opposizioni di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso, lo scrive Reuters. Teheran ha aggiunto di aver lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Kuwait, Bahrain e Giordania come risposta ai nuovi attacchi americani. I test Invalsi rivelano in Italia risultati scolastici più bassi del periodo pre-Covid. Il 40% dei bambini non ha basi in matematica. Alla Camera ha presentato il rapporto annuale. Diminuisce l'abbandono scolastico, attestatosi all'8,2%. Potrebbe scendere al 7,4% entro fine 2026. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Domani insisterà l'alta pressione sul nostro paese e quindi ci attende una giornata in gran parte soleggiata e ancora molto calda. Si alterneranno infatti sole e momenti nuvolosi al nord con improvvise acquazioni temporali nel corso del giorno sulle zone alpine e prealpine, al centro-sud e nelle isole invece tempo soleggiato e stabile. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso intenso, massime oltre 30 gradi in gran parte del paese e punte anche di 40 gradi e oltre in Sicilia e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Subasio. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
9: Parto dal fronte

0: Destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice: hai 10 minuti? Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
4: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
10: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
13: Prontissimi, 17:06, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani. Insieme anche nel corso delle prossime ore la collection, subito gli 883, gli anni.

883 su Radio Subasio. Io lo so che quando uno dice mondiali in questo periodo è proprio, no? Ti prendi una botta allo stomaco, cioè l'amarezza c'è, è inutile che ce lo nascondiamo. Però vabbè, l'Argentina ha raggiunto la finale dei mondiali battendo l'Inghilterra in rimonta con il gol decisivo arrivato nel recupero. E noi che questi mondiali non li stiamo vivendo da protagonisti, prendiamo spunto per fare riflessioni personali. Cioè, meglio che parlare di calcio con amarezza, ecco, mettiamola così. Vi è mai capitato di vivere una rimonta memorabile nella vita o anche nello sport, se ne praticate qualcuno, che ne so, una partita, un esame, un lavoro, una relazione o comunque una situazione che sembrava ormai persa e invece si è ribaltata all'ultimo momento? Voi siete persone che continuano a crederci fino alla fine oppure vi arrendete quando sembra troppo tardi, vi arrendete facilmente? 348 07 580 60 su Radio Subasio, vi leggo e vi ascolto come sempre tra poco, subito anche One Republic.

Gaia, bossa nostra su Radio Subasio ai mondiali. Che parola dolorosa. Ai mondiali l'Argentina è volata in finale battendo l'Inghilterra in rimonta sotto di un gol pareggiato a pochi minuti dalla fine, poi l'ha ribaltata nel recupero. Una partita, insomma, abbastanza tesa, nervosa per chi l'ha vista, no? Piena di storia, piena di rivalità, finita 2-1. E al di là del calcio, le rimonte hanno sempre qualcosa di irresistibile, se ci pensate, perché raccontano quel momento in cui tutti pensano che sia finita, che non ci sia più tempo, che ormai la partita sia andata, e invece succede qualcosa, un gol, un'occasione, una forza che non si sa da dove esca, però c'è. E allora oggi vi chiediamo: qual è stata la vostra rimonta più bella? Nello sport, sì, una partita vista allo stadio, in TV, con gli amici, una vittoria arrivata quando ormai nessuno ci credeva più, anche questo ci sta, ma anche nella vita, cioè un esame recuperato all'ultimo, un lavoro che sembrava perso, una relazione ricucita anche, una situazione partita malissimo e finita meglio di quanto vi aspettavate. Siete persone che mollano quando sembra tutto compromesso, oppure siete di quelli che fino all'ultimo insistono, pensano aspetta, magari si ribalta, magari qualcosa cambia? E qual è quella volta in cui avete detto ormai è finita e invece non era finita per niente? 348 075 80 60.

0: Fotografie, Claudio Baglioni su Radio Subasio. Si parla di rimonte nella vita, così come succede nello sport quando una squadra sembra persa, la partita sembra persa e poi alla fine con il gol dell'ultimo secondo la partita svolta e cambia direzione. Sembrava tutto finito e invece questa è la frase che abbiamo girato a voi: la rimonta nella vita, perché non è solo nello sport ma anche nella vita ci sono a volte situazioni in cui pensiamo di essere perduti, no? Pensiamo che le cose ormai non prenderanno mai più la piega giusta, invece poi la prendono, e può essere qualunque tipo di situazione lavorativa, sentimentale. Saluto per esempio Marica di Roma che dice: la mia rimonta è stata sentimentale, una storia durata 5 anni e poi finita, lui mi aveva lasciata e io pensavo fosse tutto perso, tutto finito, poi dopo un anno ci siamo ritrovati e adesso siamo più felici che mai. Vedi, anche questa è una rimonta. Le vostre rimonte, sembrava tutto finito, invece cos'è successo? Ditecelo voi al 348 075 80 60. Questa è Radio Subasio, Gemelli Diversi, il singolo nuovo si chiama Desiderio.
1: C'è

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic?
2: La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
12: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
14: deghi andare su deghi.it.
15: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
16: E deghi scegliere tra oltre 1.400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
13: E poi deghi cucinare per 16.
15: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
14: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi provare. Deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
18: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
19: Entro nello spazio.

0: garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate: infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprili sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.

0: Crazy Seal su Radio Subasio. I momenti nella vita in cui pensi, bah, sarà finita forse, cioè non vedi la luce, poi c'è la rimonta, poi succede qualcosa e tutto cambia in positivo.
1: Ciao Radio Subasio. Ciao. Ho messo su una piccola casa in affitto, ma giusto due stanze, un bagno e un cucinino. Ho finito tutti i soldi, era il periodo in cui ero anche fermo collaborativamente. Un giorno mi guardo in tasca e vedo che ho solo 10 euro, devo cercare di investire. Cioè, ma come si fa a investire 10 euro? Sono andato da una tipografia che adesso è chiusa qui a Portici,
0: sì,
1: e mi sono fatto fare dei bigliettini di aggiusti vari, lavori, perché sono bravo come manutentore.
0: Okay.
1: Al che il primo giorno niente, il telefono squillò, il secondo niente. Finché una mattina mi sono incazzato con un'immagine di un mio caro che era defunto e ho detto: ma che cavolo, ma lo fai squillare sto telefono? Pa, e mi squilla il telefono. Quel giorno sono tornato a casa con 400 euro addosso. Mi emoziono ancora, una delle cose più belle della mia vita.
0: Ma che meraviglia, ti vorrei abbracciare, guarda, questa è la dimostrazione, mai dire mai. Insomma, ci sono dei momenti in cui pensi lì per lì che è finita, invece non è finita. La rimonta della vita sembrava finita, invece no. Quando vi è successo? 348 075 8060 Baby K, questa è Tuca Macarena. Ciao.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: Immagini che lasciano il segno, Tiro Mancino su Radio Subasio. Rimonte nella vita, sembrava finita, invece no.
1: Ciao amici di Radio Subasio, sono Giuliana dalla provincia di Caserta.
0: Ciao Giuliana.
1: Sì, a me è successo proprio quest'anno di ribaltare una situazione in extremis. Ad un concorso il voto dello scritto non era eccessivamente alto, considerato la media degli ammessi negli anni precedenti, quindi pensavo di non averlo superato, invece sono rientrata con il punteggio, ho fatto l'orale, è andato alla grande e sono idonea nella graduatoria dei vincitori. Non l'avrei mai detto visto il periodo storico in cui che attraversavo quando ho fatto questo concorso, però sì, in extremis si è ribaltata la situazione.

0: Hold My Hand, Lady Gaga ci porta le breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi, condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex amministratore delegato di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager Aspi. Alcune assoluzioni. Soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La riforma della nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Kuwait, Bahrain e Giordania come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce, a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso, sabato saliranno a 19. Tregua con calo termico da lunedì. Calcio ai mondiali, la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 verso Roma, traffico bloccato per incidente tra Castellano

0: del Madama e Tivoli. Nel tratto ci sono lunghe code. Sulla A12 verso Rosignano, 2 chilometri di coda per incidente tra l'immissione sulla A7 e Genova Est. Sulla A1 verso Milano, 2 chilometri di coda per incidente tra Reggio Emilia e Parma. Verso Napoli, 6 chilometri di coda per materiali dispersi tra Attigliano e Orte. Sulla statale 113 settentrionale Sicula, rallentamenti a causa di una frana tra l'incrocio Brolo e l'incrocio Capo d'Orlando, statale 116 Randazzo Capo d'Orlando. ANAS ricorda: se scegli di fumare, non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato, è un gesto incivile e anche pericoloso, che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente. Prudenza e buon viaggio.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
1: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
11: De Fonseca.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
13: 18:07, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, ancora insieme ci aspetta un'altra ora piena di successi come sempre, e soprattutto ci aspetta una gran bella collection, Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.

convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Torna a casa, e Maneskin su Radio Subasio. Quante volte nella vita vi siete sentiti dire pensa positivo, e vabbè, mattina menti sempre, devi pensare positivo, devi vedere il famoso bicchiere mezzo pieno, eccetera eccetera. Beh, sembrano parole banali, scontate, a volte anche fastidiose, devo dire la verità, però hanno un che di scientifico sotto, perché se uno pensa positivo, in qualche modo, per qualche strana magia del nostro cervello, riesce ad aggiustare le cose. Ne parliamo tra poco, anche perché prima si parlava di rimonte nella vita, e forse insomma una parte del segreto sta anche proprio lì, no? Nel pensare positivo. Ne parliamo tra poco, c'è Francesco Gabbani.

Esseri umani, Marco Mengoni su Radio Subasio. Beh, proprio sì, parla proprio di noi, di noi esseri umani. C'è un'idea interessante che riguarda il nostro cervello. Molti esperti ci raccontano che il cervello funziona un po' come un muscolo, cioè quello che ripetiamo in qualche modo lo rafforziamo. Quindi se passiamo tutto il giorno a cercare ciò che non va, diventiamo bravissimi a trovare difetti, problemi, minacce, fastidi, praticamente diventiamo dei detective del malumore. Ma concentrarsi sulle cose positive non significa far finta che i problemi non esistano. Non è la frase motivazionale classica, no? Con la foto al tramonto dietro, la scritta sorridi alla vita. No, è più una questione di equilibrio, cioè allenare il cervello a non vedere solo il buco nero, ma anche quello che ancora funziona. Perché noi esseri umani, come diceva Mengoni, siamo bravissimi a lamentarci e a sottolineare solo i problemi, le cose che non vanno, e ce ne sono, Però dovremmo un attimo imparare a guardare anche quello che va bene. Ci proviamo? Che dite?

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €4,99 e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame?
11: Mac.
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: No, vabbè, questa cosa ve la devo raccontare. Esiste a Firenze una libreria particolare che cura gli stati d'animo. Vabbè, a parte che le librerie curano a prescindere gli stati d'animo, ma questa è particolare. Ne parliamo tra poco, c'è Dolce Nera.

0: Garden, Lemon Tree su Radio Subasio. A Firenze c'è una libreria dove i libri non si scelgono solamente per autore, genere o trama, ma anche per stato d'animo. Quindi se hai l'ansia, se ti senti solo, se hai un po' di nostalgia, insomma in base a come ti senti. I libri vengono organizzati anche in base alle emozioni che in qualche modo sanno attraversare, ed è un'idea bellissima, perché spesso noi entriamo in libreria ma non sappiamo esattamente cos'è che stiamo cercando, o meglio non sappiamo quello di cui abbiamo bisogno in quel momento, no? E quindi invece entri in questa libreria e loro, in base a come state, a qual è il vostro stato d'animo, vi consigliano un libro, una piccola farmacia, solo che invece dello sciroppo o di un farmaco, insomma, ti dà un romanzo, invece delle gocce ti dà una poesia. Poi diciamolo, certi libri non curano tutto, però insomma almeno ti fanno stare male con più proprietà di linguaggio, mettiamola così, che è già tanta roba. Vedi, parli di poesie e arriva Sal da Vinci.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: C'è un artista giovane emergente con cui vorreste collaborare e fare una canzone?
2: Non so se è più giovane, perché gli anni passano per tutti, voglio dire. Ma con Mengoni sarebbe una cosa bellissima.
3: Beh, sì. beh, la vedo bella anch'io.
2: E a noi piacerebbe anche fare una canzone insieme a Bresh Alfa.
3: Ah, beh, allora lanciamo da Radio Subasio questa sera, anche perché poi appunto questa serata andrà in onda proprio su Radio Subasio, quindi possiamo dirlo tranquillamente. Certo. Lo lanciamo questo appello, quindi Marco Mengoni,
4: Alfa.
3: E Bresh.
2: Bresh. Sì.
3: Bene. Allora l'appello è lanciato, ragazzi. Fare un disco con i ricchi e poveri è per pochissimi, quindi effettivamente credo che sia un onore per gli artisti che avete citato.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

0: Fall in Love.
1: Olivia Dean su Radio Subasio. Beh, insomma, stasera c'è qualcuno che ci aspetta, ci ascolta un po' stanco, diciamo, dalla propria automobile mentre rientra a casa. Sandro Di Latina, che dice: giornata di lavoro da dimenticare. Di contro c'è anche il vacanziere o la vacanziera di turno. Oddio, vacanziera non lo so, nel caso di Martina credo sia proprio fortunata, perché lei non è in vacanza ma vive a Pesaro e quindi dopo il lavoro si è fermata a fare aperitivo in spiaggia. Buona serata. Buona, un po' rosico, però buona serata, divertiti. L'informazione Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
2: Buonasera da Gerry Romano. A Genova la sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi, condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager Aspi, diverse assoluzioni per alcune imputazioni. Il 14 agosto 2018 morirono 43 persone. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Teheran ha aggiunto di aver lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Kuwait, Bahrain e Giordania come risposta agli ulteriori attacchi americani. Mario Roggero è ancora libero dopo il video sfogo dietro fronte del gioielliere cuneese condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due banditi in fuga. Istruttoria di Nordio mirata alla grazia in seguito alla raccolta di firme presentata dal centrodestra. Rapina nel Merlata Bloom di Milano. Quattro malviventi hanno assaltato un negozio di preziosi. Ricercata una banda sudamericana. L'auto usata è stata ritrovata dai carabinieri. Dipendenti del punto vendita minacciati con le armi. Ingente il bottino. L'auto usata è stata ritrovata dai carabinieri. Dipendenti del punto vendita minacciati con le armi. Ingente il bottino.

0: La vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Domani insisterà l'alta pressione sul nostro paese e quindi ci attende una giornata in gran parte soleggiata e ancora molto calda. Si alterneranno infatti sole e momenti nuvolosi al nord con improvvise acquazioni temporali nel corso del giorno sulle zone alpine e prealpine, al centro, sud e nelle isole invece tempo soleggiato e stabile. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso intenso, massime oltre 30 gradi in gran parte del paese e punte anche di 40 gradi e oltre in Sicilia e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Hai fame?
11: Sì.
10: Molta?
11: No.
10: Hai voglia di uno sfizio?
11: Sì.
10: Fritto?
11: No.
10: Croccante?
11: Sì.
10: Dici sempre sì e no?
11: Sì.
10: Sì e no Fiorentini?
11: Sì.
12: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
13: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
15: Deghi aprire la pagina deghi.it.
16: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
13: Poi deghi solo cliccare.
16: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
13: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
17: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
14: Deghi provare.
13: Deghi fidarti.
14: Perché se non deghi, non ci credi.
18: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
19: De Fonseca.
20: Le 19:03 minuti, buona serata a voi. Questa è Radio Subasio, abbiamo ancora un'ora di musica da trascorrere insieme, abbiamo anche una gran bella collection perché c'è la voce incredibile di

0: Violetta Negramaro su Radio Subasio. Cresce e di molto il fenomeno dello scambio casa, quindi io vado a casa tua, tu vieni a casa mia. Niente hotel, niente reception, niente camere tutte uguali. Per qualche giorno vivi in un quartiere vero, fai la spesa sotto casa, magari usi la bici di qualcun altro e scopri una città non da turista, no? ma quasi da abitante vero, anche se provvisoriamente. Certo, si risparmia, ma la cosa vera è il cambio di prospettiva, cioè non vai in un posto solamente per fotografarlo, ma proprio per starci dentro, per viverlo con i suoi ritmi, i suoi vicini, il bar all'angolo, tutte le abitudini quotidiane, no? Certo, bisogna fidarsi, perché l'idea di lasciare casa propria degli sconosciuti, non lo so, non è proprio rilassantissima, almeno per me, non so voi, però sicuramente questa cosa, questo aumento, no, questa crescita di questo fenomeno racconta che forse siamo un po' stanchi delle vacanze tutte uguali, tutte programmate. Soprattutto racconta che andiamo un po' al risparmio, ecco, diciamoci la verità, metteteci anche questo in conto. Ma voi lo fareste lo scambio casa? Io non lo so, sai, un po' son gelosa, devo dire la verità, delle mie cose, però forse potrei pensarci, ma dipende anche dalla casa dove vado, ecco. Poi il film, no, lo ricordo, date, Natale non va in vacanza. Se fosse una roba simile, forse ci potrei fare un pensierino. C'è Giulia e Biagio Antonacci, singolo nuovo, l'ultima canzone.
1: Canta.

Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway su Radio Subasio. Beh, lo scambio casa effettivamente piace a qualcuno, anche se ha delle condizioni precise. Silvia di Roma ci scrive al 348 075 80 60, dice: io lo farei lo scambio casa, ma solo se posso vivere per una settimana in una villa con piscina in un posto da favola servita e riverita, se no mi sto a casa mia. Ecco, quando si dice lo spirito d'avventura. No, ma io ti capisco, Silvia, cioè lo capisco, la vacanza è vacanza, anch'io sono di comodo, però forse, dico, lo scambio casa dovrebbe avere un altro intento, ecco, mettiamola così. Vabbè, scambio di casa sì o no, non si sa. Pinguini tattici nucleari.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Ho scoperto che a Torino esiste un condominio dove c'è un ascensore minuscolo, appena 45 centimetri di larghezza, che già mi manca l'aria. Ve lo racconto tra poco. Adesso andiamo in Costiera Amalfitana.

Mother Business Day, Morshiba su Radio Subasio. A Torino c'è un ascensore minuscolo, appena 45 centimetri di larghezza, portata massima 200 kg. È un viaggio dal piano terra al quinto piano che dura circa un minuto e mezzo. Io già mi sento male, cioè se uno è claustrofobico non, però non è proprio il caso. Ecco, si trova in un palazzo storico dove gli spazi sono quelli di una volta e la modernità si è dovuta un po' infilare dove poteva, no? È per questo che è così piccolo. Entri nell'ascensore e devi decidere subito che rapporto hai con gli spazi stretti. Io già lo so prima di salirci, quindi anche con il tuo respiro e con chi eventualmente sale con te, perché 200 kg, cioè puoi non essere solo, è lì ancora peggio. Quindi non è l'ascensore ideale se hai fatto la spesa, no? Se hai un passeggino, se traslochi o se hai semplicemente indossato un piumino un po' troppo ambizioso, però ha una sua poesia, no? Insomma, chi vuole andarci? Io anche no, grazie.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

al cuore su Radio Subasio c'era anche Antonello Venditti quando sono le 19.47, ve lo ricordo già da adesso, più tardi dopo le 20 ritorna il 3 per te, il nostro appuntamento della sera che vi dà la possibilità di richiedere ben tre canzoni, ma mica tre canzoni qualunque, sono tre canzoni importanti per voi, le tre canzoni più significative della vostra vita, voi le richiedete e noi ve le suoniamo una via l'altra senza alcuna interruzione, lo facciamo tutte le sere nel 3 per te, quindi lo faremo anche più tardi, conosceremo il protagonista o la protagonista di questo

0: Su Radio Subasio prima si parlava tra le altre cose dello scambio casa e c'è Claudio che al 348-075-8060 mi ha scritto un messaggio per raccontarmi che lui ci ha provato in realtà, perché lui ha una casa al mare a Torretta di Fano, se ho capito bene, e voleva praticamente cedere la sua casa al mare per fare una settimana in montagna. E dice: io l'avrei ceduta per l'estate e l'avrei presa invece in montagna per il mese di settembre. Ho fatto questa proposta, adesso non ho ben capito se è stata una proposta mirata, cioè ad un destinatario preciso, o si è proposto su qualche sito, però fatto sta che niente da fare, non se può fare, Claudio, devi trovare un'altra chance, però non arrenderti se ti piace l'idea. Però c'è anche qualcuno come Emilia di Viterbo che dice: io lo scambio casa lo farei, ma solo con una persona super verificata e dopo aver nascosto metà della mia vita dentro un armadio chiuso a chiave. L'idea mi piace tantissimo, vivere qualche giorno in una casa vera, fare la spesa nel quartiere, lo si diceva prima, usare la cucina, sentirmi meno turista. Però ammetto che l'idea di sapere qualcuno nel mio letto, nel mio bagno, tra le mie tazze, i miei cassetti, mi mette un'ansia notevole. Quindi sì, lo farei, ma con la serenità di chi prima fotografa tutta casa come una scena del crimine, ecco. Quindi quello lo dicevamo prima, insomma, magari come idea teorica piace, però poi nella pratica cedere le proprie cose, noi siamo legati, no? Siamo un po' possessivi, un po' gelosi, cioè sapere che qualcuno, un estraneo, entra in casa tua e magari è rovista anche tra le tue cose, non fa proprio piacerissimo. Però diciamo che ci sono i pro e i contro, dai, mettiamola in questo modo. C'è l'informazione su Radio Subasio, Breaking News di TGcom 24, tutti gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Gerry Romano. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi. Condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager ASPI. Alcune assoluzioni. Soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso. Sabato saliranno a 19. Tregua col calo termico da lunedì. Le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Giordania, Bahrain e Kuwait come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce, a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. Calcio, ai mondiali la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli 3 km di coda per materiali dispersi tra Orvieto e Attigliano. Proseguendo 3 km di coda per un veicolo in fiamme tra Magliano Sabina e Ponzano Romano. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga rallentamenti per materiali dispersi in fiamme tra Magliano Sabina e Ponzano Romano. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga rallentamenti

0: Collaborazione con ANAS.
1: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
9: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: Utilizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: L'inflazione sale? In

0: diamo i prezzi.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Buona serata a tutti su Radio Subasio, pronti per il 3x3. Tra poco suoneremo le canzoni più significative della vostra vita, subito la collection Time After Time, c'è Cyndi Lauper.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ed eccoci pronti per il 3 per te, l'appuntamento che a quest'ora ve le suona le canzoni più significative della vostra vita. Come sempre a quest'ora diamo la possibilità a qualcuno di voi di ascoltare le tre canzoni prescelte, le tre canzoni più importanti della propria vita, una dietro l'altra senza alcuna interruzione, e diamo anche la possibilità a chi volesse partecipare nel corso dei prossimi appuntamenti di prenotarvi, perché siete nel momento giusto. Questo è il vostro momento. Chiamatelo 075 80 60 per richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, ma vi ricordo che se volete potete anche prenotarvi attraverso la nostra app, c'è una sezione dedicata al 3 per te, oppure con un messaggino WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Giulia.
2: Città:
3: Sabaudia, provincia di Latina.
4: Eccoci di fronte alla struttura, alla forma, al profilo di un'altra città, immersa in una specie di grigia luce lagunare, perché intorno ci sia una stupenda macchia mediterranea. Si tratta di Sabaudia.
2: Età:
3: 33.
5: Dica 33.
6: Che il diga 33.
0: Cosa fai nella vita?
3: Al momento disoccupata.
7: Nell'attesa che arrivi qualcosa di meglio in futuro.
0: Segno zodiacale:
3: Acquario.
0: Dove vai in vacanza?
3: A Sabaudia.
8: Turista nella mia città. Sensazione del benessere. Stupenda. Turista per caso? No, turista voluto. E secondo te sto male?
0: Che animale vorresti essere?
3: Vorrei essere un'aquila.
9: Un giorno, mentre giocavo con un videogame, ho ricevuto un sesto senso, la vista d'aquila. Che meraviglia! Potevo vedere al buio, potevo vedere le persone nascoste lontano e vedevo dettagli fino a chilometri di distanza.
0: Sport preferito?
3: Pallavolo.
0: Una passione irrefrenabile?
3: Oddio, una passione irrefrenabile. Non lo so, il cucito forse.
10: Cuci, cuci, cuci, cuci.
0: Passeggiata o pisolino?
3: Passeggiata.
0: Il personaggio dell'anno?
3: Personaggio dell'anno, ma non lo so, guarda poca TV.
11: No, dica pure che non lo sa.
0: Hai qualche mania?
3: Devo avere tutto sotto controllo.
12: La più importante scoperta che ho fatto nella mia vita è quella secondo cui la volontà di voler controllare le cose del mondo rappresenta la peggior forma di controllo che il mondo esercita sulla tua vita.
0: C'è una canzone che ti rappresenta?
3: Sally, di Vasco.
11: Sentiamo, dai.
3: Sally... Oddio. Non mi viene in questo momento.
13: È uno scherzo, no? Scherzi sul serio così? È serio?
0: Tre persone che vuoi salutare:
3: Leo, la mia amica Giada e la mia amica Silvia.
0: Le tre canzoni della tua vita:
3: Vasco Rossi, Sally, Achille Lauro, Incoscienti Giovani, Ligabue, Certe Notti.
0: Radio Subasio, 3 per te.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Achille Lauro, Incoscienti Giovani, a chiudere su Radio Subasio il 3 per te di Giulia di Sabaudia. Giulia ha scelto le tre canzoni appena ascoltate, una dietro l'altra, senza alcuna interruzione, anche Vasco Rossi, Sally, prima ancora Ligabue, Certe Notti. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi, a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 07 580 60, se volete chiamare fatelo subito. Vi ricordo che potete prenotarvi tranquillamente anche attraverso la nostra app nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
13: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
0: Quando andate fuori in vacanza, soprattutto all'estero, vi piace assaggiare le specialità del posto? Vi piace sperimentare da questo punto di vista? Se la risposta è sì, tra poco vi racconto cosa potreste assaggiare in Giappone nel caso in cui un giorno ci andaste. Su Radio Subasio, Noemi, tu cosa fai?

Avril Lavigne, Wish You Were Here su Radio Subasio. In Giappone esistono dei crackers preparati con, siete pronti? Vespe intere essiccate. Si chiamano Jibachi Senbei, se ho pronunciato correttamente. Nascono da un club di appassionati di vespe che hanno deciso di creare questa specialità. Gli insetti vengono catturati, bolliti, essiccati e poi inseriti nell'impasto dei crackers, che uno si chiede: ma perché? Noi siamo abituati a pensare agli insetti come al cibo del futuro, ok, alle proteine alternative, ok, alla sostenibilità, però qui siamo un passo oltre. Non è la farina di insetti nascosta nell'impasto, no, qui la vespa la vedi proprio, è lì nel cracker, come una goccia di cioccolato molto minacciosa. Io già, se vedo una vespa vicino al bicchiere, cambio tavolo, per dire, figuriamoci se me la servono come aperitivo.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una

0: È tutto anche per oggi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, vi auguro buona serata come sempre con la musica di Radio Subasio.
1: Radio Subasio. Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su Frutta nelle scuole, classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su

0: famoso San Benedetto, Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Saremo io e te. Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Saldavinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Lande a 59 centesimi.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
12: Ciao patatina!
13: Ciao patatina!
12: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
13: E cioè?
12: Buona, ma non fritta.
13: Mamma!

Mi commuovo sempre quando ascolto questo pezzo meraviglioso di Miguel Bosé, Se tu non torni. Ce lo regalò, se non vado errata, nel lontano 1994, e da lì è rimasto nei nostri cuori. Dunque, anche per questa sera siamo insieme per le nostre solite tre ore, e quindi fino alla mezzanotte ci arriviamo con Per un'ora d'amore, che dalle 22:30 vi permette di ascoltare tutte le canzoni scelte con il cuore, prenotate con il cuore e soprattutto dedicate davvero con tutta l'anima al vostro lui o alla vostra lei. Ribadisco, 22:30, mezzanotte, Per un'ora d'amore. E prima parliamo di uno dei nostri argomenti anche tabù qualche volta, perché sfioriamo, diciamo così, anche questi argomenti di cui spesso si preferisce non parlare. Comunque sono sempre quelli che riguardano un po' la coppia, le situazioni sentimentali, le relazioni, cosa fare, cosa non fare, e ci scambiamo le nostre opinioni, le nostre idee, i nostri pensieri, e magari ci raccontiamo anche le nostre esperienze. Di che si parla stasera non ve lo dico, vi tengo con la suspense fino a, vabbè, insomma, dopo vedrete. Intanto c'è Maledetto Me, Fulminacci su Subasio.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Berlino, Ernia su Subasio, siamo alle 21:15. A questo punto svelo l'arcano di che parliamo questa sera su Subasio: di iperprogrammazione. Ma funziona sempre? E che cos'è che iperprogrammiamo? Certe cose da fare in due, anche in tre, volendo. Vabbè, queste sono poi delle fantasie vostre, non mie. Io riporto quanto mi dicono. Comunque, scherzi a parte, programmare qualunque aspetto della vita di coppia, anche quelli più intimi, non è necessariamente triste, ma a volte può essere una scelta intelligente, ad esempio per salvaguardare l'intimità dai ritmi frenetici della vita quotidiana. Sebbene l'idea di mettere il sesso in agenda evoca, non lo so, freddezza, calcolo, però per i terapeuti di coppia la spontaneità assoluta, d'altro canto, spesso è un mito irrealistico nelle relazioni a lungo termine. Per cui programmare, ad esempio, il rapporto sessuale protegge lo spazio di coppia dal lavoro, dagli impegni familiari, ed elimina anche il rifiuto improvviso, l'incertezza del momento, crea anche attese e desiderio, diciamo, quindi mantiene attiva la connessione intima quando i doveri quotidiani prendono il sopravvento, e questo purtroppo con i ritmi della vita di oggi succede spesso. D'altra parte però c'è chi evidenzia quanto questo uccida la spontaneità, come se l'impulso naturale sia un dovere burocratico, quasi una cosa da dover fare nella lista della spesa. Quindi, per evitare l'effetto riunione aziendale, gli esperti suggeriscono di non pianificare l'atto in sé, ma di pianificare lo spazio temporale da dedicare alla coppia. Quindi non si programma una prestazione sessuale, diciamo così, ma si programma una finestra di tempo esclusiva, senza telefoni o distrazioni, in cui decidere liberamente se farlo o non farlo, se fare sesso, se coccolarsi o magari semplicemente parlare. Siete voi quelli che fanno parte di una coppia che iperprogramma tutto, oppure vi lasciate andare al momento e alla fantasia? E se programmate tutto, poi come vi trovate? La coppia iperprogrammata resiste di più, secondo voi, a quella iperspontanea? 348 075 8060 per dirci la vostra, con un messaggio o un vocale su Subasio.

0: Eros Ramazzotti e noi siamo qui su Subasio a parlare dell'iperprogrammazione all'interno di una coppia. Funziona, non funziona? Voi che cosa ne pensate? Siete una coppia che iperprogramma tutto, anche il momento in cui incontrarvi, diciamo così, romanticamente con il vostro lui o la vostra lei, oppure vi lasciate andare al momento e alla fantasia? 348 075 80 60 per raccogliere i vostri messaggi e i vostri vocali. C'è Alberta di Milano che scrive: io e mio marito rientriamo in quel genere di coppia che non programma e non aspetta, siamo molto impulsivi anche caratterialmente e di solito cogliamo l'attimo prima che fugga. mi piace questo pensiero, perché avete reso molto bene l'idea di che tipo di coppia siete. 348 075 80 60 per parlare insieme stasera su Subasio di che coppia siete. Iperprogrammate tutto.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame,
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
10: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate domenica 19 luglio Fred De Palma. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo domenica 19 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.
14: Mi manchi ma domani torno.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Anche Jennifer Lopez stasera su Subasio con la sua Let's Get Loud, mentre stiamo ancora parlando di un tema che riguarda alcune coppie, altre lo contestano, questo modo di far funzionare la coppia assolutamente, è l'iperprogrammazione. È vero che funziona sempre, cioè programmare qualunque aspetto della vita di coppia, anche quelli più intimi, a volte può essere una scelta intelligente per salvaguardare l'intimità dai ritmi frenetici della vita quotidiana. Dall'altra parte però c'è chi evidenzia quanto questo uccida la spontaneità, riducendo l'impulso naturale a qualcosa che va fatto, ecco, come la lista della spesa. 348 075 8060 per dirci insomma da che parte state voi. E allora mi scrive Anna di Forlì in maniera davvero molto molto carina, molto simpatica. Lei scrive: buonasera Roberta, ti invio questo messaggio velocemente perché ho programmato un rapporto sessuale con il mio lui tra 10 minuti e 24 secondi. Scherzo, dice poi Anna, sono per la non programmazione, ma vuoi mettere? Torni dal lavoro, lasci i vestiti strada facendo con la mitica frase: su, abbiamo solo 5 minuti. Fantastica Anna, devo dire che questo messaggio mi ha messo davvero il buon umore perché è simpaticissimo e raccoglie proprio lo spirito di chi invece si sente di dover fare tutto solo ed esclusivamente quando gli va. Scelgo ancora te, lei è Giorgia.

0: abbracciami. Radio
1: Subasio. Domenica alle 20, ospiti a Radio Subasio, Music Club Estate, Ricchi e Poveri. Anche la più bella rosa diventa appassita, va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita. Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
2: Fabrizio De André è quello che vi ha procurato il primo provino.
3: Il primo, volevo dire Fabrizio De André,
2: altro grandissimo.
4: Grande Fabrizio.
3: Allora Fabrizio ci ha portato a Milano. E ci ha detto fate questo provino, vi porto io in questa casa discografica,
4: facciamo questo contratto con questa etichetta discografica. Siamo andati, abbiamo fatto il provino, e come siamo andati?
3: Non siamo piaciuti
4: a nessuno.
2: Però Fabrizio De André ha detto una cosa, ha detto questi di musica non capiscono niente, voi avrete successo.
3: No, posso genovese dire, ha
4: genovese?
3: Detto
2: genovese, diciamolo come
3: insieme
2: voi.
3: Questi di musica non capisciamo in Berlino.
2: Ecco. Tra l'altro stasera siamo proprio nella vostra Liguria, che vi accoglie sempre con grandissimo affetto, e anche questa è una cosa molto bella.
4: Ha finito con andate avanti che comunque avrete successo.
2: E in effetti ci ha preso, perché insomma sono 60 anni che cantate in giro per il mondo e lo state facendo anche in questo periodo.
1: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate, con Ricchi e Poveri, è su Radio Subasio. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

Rino Daniele e la sua Sara su Subasio alle 21.54. Ancora buon giovedì sera da Roberta Reversi. Si parla di iperprogrammazione, ma è vero che funziona sempre, anzi per alcuni è proprio da evitare l'iperprogrammazione all'interno di una coppia, nel senso che si programmano anche i momenti intimi. Alcuni sono d'accordo perché sembra una scelta intelligente per salvaguardare l'intimità dai ritmi frenetici della vita quotidiana, per altri invece insomma si perde di spontaneità e quindi sembra tutto meno naturale, insomma sembra quasi una cosa da fare messa lì nella lista della spesa. Per cui io quello che vi chiedo stasera, voi come la pensate? Iperprogrammate tutto o siete così che quando vi viene la voglia riuscite a fare l'amore? Con la Pesce di Martino,

0: Le 21 e 58 minuti primi, ancora buon giovedì sera su Subasio.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
13: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
12: 13.750 euro?
13: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Ancora buon giovedì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, un grande successo di Santana e Maná del 2000. Questa è Corazón Espinado.

Stiamo parlando della programmazione, anzi iperprogrammazione, stasera su Subasio, all'interno di una coppia, cioè programmare anche quegli spazi, quei momenti più intimi. Non è necessariamente triste, ma a volte può essere una scelta intelligente per salvaguardare l'intimità dai ritmi frenetici. D'altra parte però c'è chi evidenzia quanto questo uccida la spontaneità, riducendo l'impulso naturale. E allora gli esperti suggeriscono di non pianificare l'atto in sé, ma di pianificare lo spazio da dedicare alla coppia in cui decidere liberamente poi se fare sesso, coccolarsi o semplicemente parlare. Voi diciamo da che parte state? Programmate tutto, vi lasciate andare al momento e alla fantasia? C'è Lucia di Bologna che scrive: io non vedo così male la pianificazione di momenti dedicati solo alla coppia, perché si possono ottenere più tempo e magari spazi e luoghi più belli e più idonei per fare l'amore. Ecco, nel senso, quello che dice la nostra amica è molto bello e molto vero. Ti prendi il momento migliore e magari ti prenoti anche uno spazio particolare che non debba essere per forza casa tua, o non so, adesso io non voglio dire macchina, ufficio, posso dire, per carità, lì non si fanno le cose, assolutamente è illegale. Magari, ecco, ti prendi uno spazio ancora più bello, per cui bene anche la programmazione, insomma bene tutto quello che volete, programmate, non programmate, utilizzate, arrivate ad una via di mezzo, ma fatelo. Nel senso, trovatevi uno spazio assolutamente tutto per voi, ok? Cascare nei tuoi occhi, c'è anche Ultimo su Subasio. Hey.

Elisa, bruciare per te, e con lei siamo già arrivati alle 22:21 su Subasio. Fra pochissimo l'appuntamento con Per un'ora d'amore. Sapete voi già molto bene come funziona, no? Sono 90 minuti dedicati, per l'appunto dalle 22:30 alla mezzanotte, dedicati al vostro cuore che ha voglia, necessità di esprimersi e trova quindi un posto speciale nella serata di Radio Subasio, un posto da protagonista in cui può per l'appunto dire, scegliere le parole, le canzoni assolutamente a suo piacimento per fare la sua dichiarazione, per fare la sua dedica, per scrivere o dire, anche perché potete anche inviarci i vostri vocali, la sua nota d'amore, la nota d'amore del vostro cuore. 348 075 80 60 per i vostri messaggi e per i vostri vocali, l'app di Radio Subasio per le vostre prenotazioni per questa sera o per una delle prossime serate. E poi c'è anche un angolo dedicato alle vostre storie d'amore più belle. Potete inviarle, se volete condividerle con noi, all'indirizzo redazione@radiosubasio.it, oppure anche come messaggio vocale potete inviarle al 348 075 80 60. Ma non finisce qui, nel senso che Radio Subasio vi dà una mano anche nel caso in cui non abbiate un'idea precisa sulla canzone da dedicare al vostro lui o alla vostra lei. Andate sul sito, sul nostro sito, e sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera. Ci troverete la canzone per voi.

l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.

22:30 e con grande precisione anche per questa sera apriamo le porte a Per un'ora d'amore, quindi lasciamo entrare tranquillamente le vostre emozioni, i vostri sentimenti, soprattutto lasciamo entrare chi la farà da padrone in questi 90 minuti, cioè il vostro cuore. E allora per il vostro cuore ci sono diversi contatti: 348 075 8060, messaggi vocali, poi l'app di Radio Subasio per le note d'amore, per scegliere la canzone prenotandola per questa sera o per una delle prossime serate. Ricordo ancora che l'indirizzo redazione radiosubasio.it vi farà comodo per inviare la vostra storia d'amore, se avete voglia, se avrete voglia di raccontarci magari quella più importante della vostra vita. Intanto Phil Collins e Groovy Kind of Love da Serena di si legge bene, ecco sì, Serena di Firenze, ogni tanto non ha messo gli occhiali, Serena di Firenze per il suo Carlo. Quante lacrime su questa canzone, amore mio.

Sal Da Vinci, l'amore è tu, e per un'ora d'amore prosegue con una bella dedica arrivata attraverso l'app di Radio Subasio da parte di Giuliana di Roma per Dario. Lei gli scrive: sei sempre stato nel mio cuore, non ti ho mai dimenticato, e gli dedica Alta Marea di Antonello Venditti.

Con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte prosegue in questo caso con la dedica arrivata attraverso l'app di Radio Subasio. Voglio ricordare che avete anche questa a disposizione per raggiungerci. La dedica, dicevo, di Fabiola di Roma, che scrive: vorrei dedicare Futura di Lucio Dalla a mio marito Carlo, perché siamo felicissimi per l'arrivo di una bimba che coronerà ancora di più il nostro amore dopo 5 anni di matrimonio. Ti amo. La canzone Futura.

Mahmood Blanco in Per un'ora d'amore con la loro Brividi. A questo punto 22:55, spazio anche alla dedica di Gisella di Montepulciano. Lei scrive ad Aleandro, un uomo per me speciale, per dirgli con questa canzone che io sono pronta per un amore maturo. Giorgia, come saprei.

E con Giorgia siamo arrivati alle 23 in punto, siamo anche allo spazio dedicato alla vostra storia d'amore, che può essere una storia, può essere una lettera al vostro lui o alla vostra lei che parla della vostra storia, dei vostri sentimenti, può essere un momento particolare, preciso, un flash della vostra relazione che per voi è importantissimo, vi è rimasto particolarmente impresso nel cuore. Quindi questo è all'interno dello spazio dedicato alla storia d'amore. Potete inviare quello che avete intenzione di condividere con noi all'indirizzo redazione @radiosubasio.it, ma anche al 348 075 8060 con un messaggio o con un vocale, se preferite. Stasera da Torino ci arriva qualcosa di molto bello che ci ha scritto Vanessa. Lei ricorda questo particolare con cui è iniziata la sua relazione con Roby. Vanessa disegnava ogni giorno sui gradini di una bella galleria d'arte. Roberto lavorava lì come custode e la osservava sempre in silenzio, troppo timido per avvicinarsi. Un pomeriggio di novembre il vento era gelido e io fissavo, scrive Vanessa, il foglio bianco. Ero triste, avevo le mani gelate. Roby prese il coraggio, uscì dalla galleria e mi offrì un tè caldo. Quando io lo ringraziai con un sorriso, lui perse. Roby prese il coraggio, uscì dalla galleria e mi offrì un tè caldo. Quando io lo ringraziai con un sorriso, lui

Per Sempre Sì Mania unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Salda Vinci Per Sempre Sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi. All'S

0: lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare.
4: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e edizioni su Citroën.it.
10: Per un'ora d'amore con Subasio.
11: Sempre insieme, insieme perlomeno fino alla mezzanotte, bentrovati ancora da Roberta Reversi in Per un'ora d'amore. Sempre insieme intendo per scoprire nuove parole, per scoprire nuove scelte musicali, per scoprire nuovi cuori che si esprimono e lo fanno qui in Per un'ora d'amore su Subasio. Lo sapete, noi siamo sempre pronti ad accogliere chi lo fa normalmente e anche chi invece si avvicina per la prima volta a questo spazio e non sa bene neanche che cosa deve fare, come lo deve fare. È molto semplice: il vostro nome, di dove siete, a chi dedicate la vostra canzone del cuore e ovviamente una bella frase d'amore per contorno di tutto questo. Quindi mi sembra molto semplice. Poi che sia un messaggio, che sia un vocale, lo inviate al 348 075 8060 oppure utilizzate l'app di Radio Subasio per arrivare a noi, perché l'app vi permette di prenotare per questa sera o per una delle prossime serate la vostra canzone del cuore. Intanto, proprio attraverso l'app è arrivata la nota d'amore da parte di Luigi di Latina per Ilaria. Lui le scrive: dal momento che ti ho conosciuta ho capito che eri quella giusta per me. Ogni momento che passo con te vorrei non finisse mai. Ti amo ogni giorno di più, amore mio. E le dedica anche Neve al sole, ultimo.

Per un'ora d'amore con Subasio e la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte prosegue e prosegue con una dedica arrivata al 348 075 8060 da parte di Gaia di Olbia per il suo fidanzato Augusto. Sei il mio posto sicuro nel mondo, la persona accanto alla quale tutto sembra improvvisamente più leggero. Per lui, per due come noi di Olly, Angelina Mango e Julie.

Diavole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei.

Che meraviglia questa canzone di Vasco Rossi, Gabri. 23:29, lasciamo spazio anche alla dedica da Roberta a Franco di Santa Marinella. Roberta scrive: a mio marito per fargli sapere che dopo 43 anni ancora non possiamo stare lontani l'uno dall'altro. E lei gli dedica Mi innamorai del Giardino dei Semplici.

0: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Per un'ora d'amore con Subasio.
10: 23.35, si avvicina la mezzanotte, il momento in cui ci saluteremo con un pensiero particolare che ci farà riflettere. No, non vogliamo riflettere, vogliamo solo sognare. Ecco, questo è più giusto per un'ora d'amore. Intanto però continuano ad arrivare le vostre dediche, le vostre note d'amore e le vostre canzoni da ascoltare insieme. Al 348 075 8060 anche Lori di Mantova per Serena. Sei l'amore che ho voluto da sempre e per te farò di tutto. Irene Grandi, sono come tu mi vuoi.

6, ancora ben trovati da Roberta Reversi e in Per un'ora d'amore anche Romina di Sassuolo per Tullio. Sei diventato importante nel tempo, nel cuore, e io che non ci volevo credere in questa storia, amore mio. Per me è importante Tiro Mancino e Tiziano Ferro.

Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17, dici la tua.

23:55, siamo arrivati ormai alla conclusione del nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, perlomeno per questa sera, perché poi ci ritroviamo domani ovviamente con Per un'ora d'amore, sempre a partire dalle 22:30. Siamo al momento dei saluti, fra poco raggiungeremo la mezzanotte con dei U2 e la loro One. E per questo io stasera vi saluto con un pensiero di Frida Kahlo. Io ti porgo il mio universo e tu mi vivi. Sei tu che io amo oggi, ti amo con tutti gli amori. Da Roberto.

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Porta Radio Somasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Somasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.